0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sto

0: So,
1: Steve, look at her. Come on. We're gonna jam on this.

onde. Scorsi un alito di vento tra i fili della rete. Ascoltavo lieve un fruscio. Pian piano mi accorsi che parole e suoni apparivano gemiti a sussurrare musica. Le parole si facevano udire in una melodia che trasmetteva emozioni. E lì mi accorsi che la bellezza non la vedevo con gli occhi, ma la respiravo, annusando e ascoltando il profumo delle onde.

Se potessi cantare davvero, canterei veramente per tutti. Canterei le gioie ed i lutti, e il mio canto sarebbe sincero. Ma se canto così, io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio.

se potessi cantare io sento che sarei veramente contento, ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa. Ma io devo soltanto piacere, divertire la gente e scherzare

down the hole. Hold it. A one, a two, a one, two, three,

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

civiltà non è quasi mai avvertita da coloro che la vivono direttamente. La fine di una civiltà si rivela dallo scadere dei vecchi principi su cui si reggeva, ma anche dagli atteggiamenti più banali della nostra quotidianità. La fine di una civiltà prevede da sempre l'invasione di orde barbariche che si insinuano nelle strutture portanti e a poco occupano tutti i posti di potere. Tanto più l'uomo cosiddetto civile è stanco ed esangue, tanto più è certa e inevitabile la vittoria dei barbari.

idromassaggio, mezz'ora di stretching e via ballare. Con palestra

Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Milano Centrale. Al centro della musica.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

0: Nuovo giorno, nuova sparatoria in Francia. Adolescente ucciso a Nantes. Livret A, il tasso sarà l'1.8%, ma resta negativo. E svelata la formazione per i mondiali di calcio FIFA. Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per venerdì 15 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli. Da Nizza Marco Cobersotti, da Parigi Rachel Costa, e a breve tutto quanto serve sapere sulla nazionale francese e i mondiali di calcio FIFA, ma cominciamo con le notizie di oggi. Una sparatoria appunto è avvenuta giovedì 14 maggio sera nel quartiere Boyer di Nantes, provocando la morte di un giovane e ferendo altri due adolescenti. La sindaca Joanne Roland ha comunicato l'accaduto su X, precisando che sono stati sparati colpi da fuoco contro tre giovani uomini. Il procuratore di Nantes ha confermato che le vittime erano tre ragazzi, una delle persone ferite ha 13 anni e il suo stato di salute è definito molto serio, mentre l'altro ferito, 14 anni, non è in pericolo. Il ministro dell'interno, Nunez, si recherà sul luogo dei fatti venerdì mattina, come riferito dal suo staff, e purtroppo ogni giorno deve recarsi su qualche luogo dei fatti. Infatti c'è stato quello di Nizza, dunque abbiamo riportato con grande successo ai noi di pubblico di accessi al nostro sito proprio in occasione di questo terribile fatto che è avvenuto qua a Nizza sulla Costa Azzurra, e poi c'è stato un altro anche nei giorni successivi a Marsiglia, sempre la causa la stessa, traffico di droga. E con il ritorno dell'inflazione il tasso del Livret A potrebbe passare dall'1.5 all'1.8% agosto, ma il rendimento reale dovrebbe restare negativo. Con la guerra in Medio Oriente i prezzi al consumo sono aumentati del 2.2% ad aprile. L'inflazione infatti è il parametro usato per calcolare il rendimento del Livret A, per cui il tasso potrebbe salire fino all'1.8% se si segue la formula di calcolo tradizionale, che evidentemente deve avere un parametro 0.9 moltiplicativo, perché se è 2.2 l'inflazione, l'obiettivo del Livret A era proteggere dall'inflazione, ma non lo fa, deve esserci una cosa che è meno di 1, un fattore moltiplicativo meno di 1. Comunque, il suo tasso viene rivisto due volte all'anno, a febbraio ed agosto, sulla base della media dell'inflazione, escluso il tabacco, e il tasso anche della zona euro, che si chiama euro STR, calcolato sui 6 mesi precedenti. L'inflazione fuori dal tabacco è passata dal 0.25 di gennaio allo 0.88 di febbraio, all'1.67% di marzo, al 2.15 di aprile. È una veramente progressione impressionante. L'economista Eric Dorr propone tre scenari per maggio-giugno: inflazione costante al 2.15, accelerazione al 2.5, inflazione al 3.3% a giugno. Come sempre, gli economisti tirano a indovinare, e la realtà, e questo non lo diciamo per dire un luogo comune, lo diciamo perché è nei fatti, se si fa backtracking e si va a riguardare le previsioni e si confronta con la realtà, sono sempre numeri sparati a caso, o meglio, vagamente ragionati, ma senza nessuna possibilità di essere poi confermati dalla realtà, almeno questo ci dicono i fatti. Nel frattempo il tasso europeo potrebbe rimanere all'1.931%, usano tre cifre decimali in Europa, e salire oppure salire al 1.971% a seconda di un eventuale rialzo dei tassi di deposito, dovrebbe essere il prime rate, da parte della BCE. Combinando due ipotesi, Dorr, l'economista, stima che il tasso più probabile sia dell'1.8%, anche se non si escludono l'1.7% o l'1.9%. La proposta finale arriverà alla Banque de France a luglio, ma le autorità possono decidere di non applicare la formula se ritengono che le circostanze siano eccezionali. Tra le possibilità di deroga, mantenere invariato il livello del Livret A all'attuale o aumentarlo al 2%. Anche l'EP, che è un altro livretto che si chiama Livret d'Épargne Populaire, verrebbe un tasso teorico del 2.3% con la formula tradizionale, ma il governo ha già fissato il tasso al 2.5% per proteggere i più vulnerabili. Sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Cannes, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale. Il Livret A al 18% è la gioia da 4 euro. Fantastico. Il comunicato del governo vuole oggi farci credere che una variazione di 0,3 di punto percentuale sia la risposta ai 58 milioni di francesi. Accendete la torcia, perché il buon 18% è sfiorato da una nuvola di inflazione che, a giudicare dal calcolo della BCE, sembra più aggressiva di un gatto sotto anestesia. Ma davvero lievi aumenti come questi dovrebbero farci saltare di gioia? O è solo l'ONN tentativo dei media di trasformare un dramma economico in una notizia? Ci è un po' più di speranza. E, nel frattempo, la formula di calcolo, quella che la Banca di Francia ha messo a punto con la precisione di un orologiaio svizzero, viene trattata come una convenzione da aggirare quando circostanze eccezionali bussano alla porta. In che occasione l'onorevole Stato decide di aggiustare un algoritmo? Quando la guerra in Medio Oriente alza la inflazione del 22% in aprile. Quando la BCE potrebbe decidere di alzare lo euro STR, ma ha la stessa indecisione di un gatto di fronte a due ciotole di latte. Un bel mix di incognite che rende il possibile più probabile e più vago del pronostico di un astrologo con il sesto senso disattivato. Ma la più grande menzogna è il sorriso forzato con cui i titoli celebrano un buon segno. Un tasso che sale dal 15% al 18% e che, in realtà, restituisce ancora un rendimento reale negativo, è l'analogo finanziario di promettere un cappuccino senza caffeina. Sembra tutto bello, ma, dietro, il gusto rimane amaro. È più facile per i giornalisti trasformare un peggioramento del potere d'acquisto in una buona notizia che riconoscere che i cittadini rimangono schiacciati da una inflazione che ricicla i loro risparmi in un vortice di perdita. Infine, dove è la trasparenza? La notizia non dice se il governo intende davvero arrotondare al 2%, oppure se questo è solo un frutto del desiderio di apparire più generosi del necessario. Forse le autorità preferiscono tenere il pubblico in attesa, così da non dover affrontare la madre realtà, che anche un 2% non basterebbe a compensare la inflazione. Una conclusione che, se fosse scritta in una poesia, suonerebbe così. 2%, piccolo aumento, grande illusione. Un applauso di carta, vera delusione. Koan del giorno. Monaco. Maestro, se il livretta aumenta ma il rendimento reale resta negativo, cosa guadagna il risparmiatore? Maestro, il risparmiatore acquista la consolazione di un tasso più alto, ma il reale guadagno è la serenità di credere di aver fatto qualcosa mentre il suo denaro continua a perdere valore come neve al sole. Monaco, allora perché il governo o la banca non aggiustano il calcolo per far sì che il denaro cresca davvero? Maestro, perché il vero equilibrio è nella capacità di accettare l'impossibilità di fermare l'acqua che scorre, e nella saggezza di spendere il tempo che il denaro non può più acquistare. Torniamo alle notizie. Nazionale di calcio francese. Camavinga ha il diritto di incolparmi, lo capisco. Didier Deschamps giustifica le sue scelte per la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo. Dopo l'annuncio della rosa dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo, l'allenatore ha difeso le proprie decisioni in una conferenza stampa giovedì. Sulle assenze di Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. I due nomi più citati che mancano alla lista sono Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. Per il portiere, Deschamps ha ribadito che il criterio sportivo è quello fondamentale. Chevalier, 24 anni, arrivato al PSG da Lille, ha vissuto una stagione difficile, perdendo gradualmente il posto da titolare a favore di Matvei Safonov e subendo poi un infortunio che ha ulteriormente limitato le sue possibilità. Se avesse avuto più minuti di gioco, sarebbe stato un altro discorso. Gli ho parlato a marzo durante il raduno tendendogli la mano perché non giocava da settimane. Purtroppo la sua situazione non è migliorata e l'infortunio gli ha impedito di accumulare più tempo in campo, ha spiegato l'allenatore. Per quanto riguarda Eduardo Camavinga, Deschamps ha giustificato l'esclusione con la sua stagione, nonostante qualche infortunio, e la concorrenza molto alta nel centrocampo francese, dove i 5 giocatori hanno la capacità di titolare. Il selezionatore ha riconosciuto la delusione del giocatore, che conta 29 convocazioni, dichiarando: «Non metto in dubbio il suo potenziale. Oggi ha il diritto di incolparmi, lo capisco». Sulla presenza in attesa di Robin Risser. L'assenza di Chevalier ha aperto spazio a un novizio privo di precedenti convocazioni in nazionale. Robin Risser, portiere del RC Lens, farà la sua prima esperienza in Coppa del Mondo a 21 anni. È giovane, ha già avuto modo di farsi spazzolare da noi durante una sessione di lunedì in allenamento. Ha avuto una stagione davvero bella, ha commentato Deschamps. Il giovane vincitore del premio miglior portiere di Ligue 1 sarà terzo dietro a Mike Maignan e Brice Samba nella gerarchia. Non è previsto che giochi, ma sarà parte del viaggio, a differenza di Alphonse Areola, West Ham, e Jean Boutet, CME. O sorprendentemente, Hugo Lloris, ora a Los Angeles. Ugo non ha mai pensato di essere candidato al terzo ruolo perché non l'ha mai ricoperto e oggi è impegnato nella gestione. Alphonse ha esperienza, però il suo tempo di gioco è limitato in una squadra in cui non è titolare, ha aggiunto Deschamps. Sulla conferma di Maxence Lacroix, la questione dei difensori è stata risolta. La formazione prevede 9 difensori e Maxence Lacroix è stato selezionato. Il difensore del Crystal Palace ha mostrato una buona forma e si è integrato subito nei primi 142 minuti di nazionali in amichevoli contro Brasile e Colombia a marzo, coprendo l'assenza di William Saliba. È stato molto valido a marzo, può giocare sia sul lato sinistro che destro. Avere 3 opzioni per ogni ruolo è una sicurezza in più. Sulla scelta di Jean-Philippe Mateta, al posto di Randall Kolo Muani, con un assetto offensivo simile al 2022, con Griezmann e 3 attaccanti, Deschamps ha optato per 9 attaccanti. 8 erano già assicurati, mentre l'ultimo posto è andato a Jean-Philippe Mateta, per 2 motivi. Primo, l'attaccante del Crystal Palace è stato decisivo nei primi 3 incontri di qualificazione, segnando 2 gol. È stato molto efficace con noi, lo è anche con il suo club, ha sottolineato l'allenatore. Secondo, il suo profilo fisico, alto 192 cm e potente, aggiunge dimensione verticale all'attacco francese, in cui Hugo Ekitike, 189 cm, aveva già fornito una certa presenza aerea. Ha il profilo di un centravanti di zona, ottimo nel gioco di testa, e, grazie alla sua statura, può muoversi diversamente. Questo ci offre opzioni diverse, ha aggiunto Deschamps, preferendolo al profilo più rapido di Randall Kolo Muani. Contesto. Conferenza stampa tenutasi il 14 maggio 2026, in cui Didier Deschamps ha illustrato le motivazioni alla base della selezione dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Fact check by GPTOSS 20B. You are listening to news from France, and the word on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Francia 24. BFM Business. Il tasso del Livre A potrebbe salire al 18%. France Business. Con il ritorno dell'inflazione, le autorità finanziarie francesi studiano la possibilità di aumentare il tasso di interesse del Livre A dal 15% al 18% entro agosto. La decisione è motivata dall'aumento dei prezzi al consumo, che ha spinto l'inflazione a superare il 2% a livello nazionale. Tuttavia, gli economisti avvertono che il rendimento reale rimarrà negativo, perché l'inflazione supera ancora il tasso del risparmio. La proposta è stata discussa al Consiglio delle politiche di bilancio, dove alcuni membri hanno chiesto una revisione più moderata. La misura, se approvata, potrebbe influire sul potere d'acquisto dei risparmiatori. Gli osservatori di mercato considerano l'aumento un tentativo di mantenere la fiducia nel sistema bancario. Ah, la splendida saggezza di Modi che dice agli indiani di tenere i soldi in banca invece di comprarli loro o di volare all'estero. Un vero campione di spendi meno sogna di più. Che però sembra più un'accettazione di una crisi che una soluzione. E poi aggiungi il prezzo del tè. Se non compri oro, almeno risparmi sulla tua prossima vacanza a Dubai, giusto? BBC News. Modi invita gli indiani a comprare meno oro e a viaggiare meno all'estero. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha lanciato una campagna nazionale per ridurre la domanda di oro e contenere le uscite finanziarie per vacanze all'estero. L'iniziativa nasce dal timore che l'aumento dei prezzi del petrolio e le tensioni geopolitiche stiano indebolendo la rupia. Modi ha chiesto ai cittadini di risparmiare denaro per sostenere le riserve valutarie del paese. Gli analisti economici ritengono che la misura possa limitare la fuga di capitali, ma temono anche possibili ripercussioni sul settore turistico. Il governo ha previsto incentivi fiscali per il risparmio domestico. Le reazioni sui social sono miste. Una parte della popolazione accoglie la proposta come prudente, mentre altri la vedono come restrittiva. France Info. Hantavirus, il passeggero americano negativo al test. France Info. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato che il passeggero americano a bordo della nave da crociera MV Ondius ER risultato negativo al nuovo test per l'antivirus. Inizialmente il caso aveva destato grande preoccupazione perché la nave era stata isolata per prevenire un'epidemia. Gli esperti hanno spiegato che i risultati errati sono spesso dovuti a campioni contaminati o a tecniche di rilevazione non ancora perfezionate. Ora, la crociera può riprendere il suo itinerario, ma le misure di quarantena rimangono in vigore per altri passeggeri. Il Ministero della Salute ha ribadito l'importanza di controlli regolari durante i viaggi. Il caso, sebbene chiuso, ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie nei trasporti marittimi. France Info. Nantes. Fusillazione a Port Boyer, un adolescente ucciso. France Info. Nelle prime ore di venerdì, una sparatoria nella zona di Port Boyer a Nantes ha causato la morte di un adolescente di 15 anni e il ferimento gravissimo di due coetanei. La polizia è intervenuta rapidamente, assicurandosi i sospetti e avviando le indagini. Il procuratore ha dichiarato che il movente resta ancora oggetto di accertamento, ma la dinamica sembra legata a traffici di droga locali. Le autorità hanno attivato il protocollo di assistenza psicologica per le vittime e le loro famiglie. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei quartieri urbani. La cittadinanza ha espresso preoccupazione e richiesto maggiori risorse per la prevenzione della criminalità giovanile. BFM Business. Cerebras entra in borsa con una valutazione di oltre 80 miliardi di dollari. BFM Business. La startup californiana Cerebras, specializzata in chip di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, ha annunciato la sua prima quotazione in borsa superando la soglia degli 80 miliardi di dollari di valutazione. L'azienda ha firmato importanti partnership con OpenAI e Amazon, promettendo performance di calcolo senza precedenti. Gli analisti del settore vedono in Cerebras una potenziale rivalità con Nvidia, soprattutto nei data center ad alta intensità di calcolo. La quotazione è stata accolta positivamente dagli investitori, con un picco iniziale del titolo del 12%. Gli esperti avvertono però che l'alto costo dei chip potrebbe limitare la diffusione su larga scala. L'interesse per l'IA continua a guidare l'innovazione hardware. BFM Business. Il FMI avverte di uno scenario sfavorevole a causa della guerra in Medio Oriente. BFM Business. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto che indica una crescita globale prevista del 3% per il 2026, ma mette in guardia contro il rischio di uno scenario sfavorevole dovuto all'estensione del conflitto in Medio Oriente. L'aumento dei prezzi dell'energia e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento potrebbero rallentare la ripresa economica. Il FMI suggerisce di intensificare gli sforzi diplomatici per riaprire il tratto di navigazione dell'Hormuz. Inoltre è stato raccomandato di sostenere i paesi più vulnerabili con programmi di assistenza finanziaria. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i governi, alcuni dei quali hanno contestato le previsioni. Gli esperti dicono che la situazione rimane altamente incerta. BFM Business. Il CAC 40 avvicina gli 8.100 punti grazie al rally di Wall Street. BFM Business. Dopo una settimana di risultati positivi sui mercati americani, il principale indice francese CAC 40 ha chiuso a quota 8.080, segnando una crescita dello 0,93% rispetto al giorno precedente. Gli analisti attribuiscono il rialzo al rafforzamento del dollaro e alla ripresa dei settori tecnologico e dei beni di consumo. La borsa di Parigi ha beneficiato anche delle notizie sulla riduzione delle tensioni commerciali tra USA e Cina. Tuttavia, alcuni osservatori mettono in guardia contro possibili correzioni dovute ai volumi di scambio elevati. Il trend rialzista è stato confermato da un aumento dei volumi di scambio. Gli investitori rimangono cauti ma ottimisti sul resto dell'anno. BBC News. Centinaia di motorini illegali demoliti a New York. BBC. La polizia di New York ha lanciato un'operazione su larga scala per rimuovere più di 100 motorini e scooter illegali, parte di una campagna contro la criminalità legata alle armi da fuoco. Gli scooter erano stati utilizzati in una sparatoria che ha provocato la morte di un neonato a Brooklyn lo scorso mese. Durante l'azione le autorità hanno sequestrato anche numerose armi proibite. Il sindaco ha definito l'operazione un colpo decisivo nella lotta contro la violenza urbana. I residenti hanno applaudito l'intervento, sperando in una riduzione dei crimini correlati. La polizia ha annunciato ulteriori controlli nei prossimi mesi per garantire la sicurezza delle strade. BBC News. Video deepfake anti-immigrazione tracciati a Sri Lanka e Vietnam. BBC. Un'indagine della BBC ha scoperto che una serie di video falsi, mirati a diffondere paura sull'immigrazione nel Regno Unito, sono stati prodotti da gruppi con sede in Sri Lanka e Vietnam. I video, noti come anti-Sharia, mostrano presunti discorsi di politici britannici contro gli immigrati, ma le analisi forensi hanno rivelato l'uso di intelligenza artificiale per modificare volti e voci. Le piattaforme social hanno rimosso gran parte del materiale, ma alcuni frammenti sono ancora circolanti. Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che tali campagne possono alimentare polarizzazione e odio. Le autorità britanniche stanno valutando possibili sanzioni contro gli autori. La scoperta pone domande sulla regolamentazione dei contenuti generati dall'IA e BBC News. Scoperta una nuova specie di dinosauro gigante in Thailandia. BBC. un team di paleontologi ha annunciato la scoperta di un nuovo dinosauro di grandi dimensioni, rinvenuto in una zona remota della Thailandia. Il fossile, risalente a circa 100 milioni di anni fa, appartiene a un teropode carnivoro con una coda particolarmente lunga. Gli scienziati hanno denominato la nuova specie Siam Raptor, in onore della regione di provenienza. I reperti includono parti dello scheletro craniale e ossa degli arti, che permettono di ricostruire la postura dell'animale. La scoperta offre nuovi spunti sulla diversità dei dinosauri nel sud-est asiatico. Gli esperti prevedono ulteriori scavi per capire meglio l'ecosistema dell'epoca. La notizia ha suscitato entusiasmo anche tra il pubblico, con numerosi articoli sui social. Meteo Parigi e Milano per venerdì 15 maggio 2026. Parigi. Giornata fresca con piogge sparse. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis CRPE, accento acuto alle 0330, con affidabilità buona, mostrano una mattina tiepida a 7 gradi Celsius, vento debole da nord-ovest a 10 km all'ora, e cielo quasi sereno, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura sale a 13 gradi Celsius, il vento si rafforza con raffiche fino a 40 km all'ora da nord-ovest, e il cielo diventa molto nuvoloso, con probabilità di pioggia, intorno al 70%. La sera, intorno alle 20 gradi Celsius, il cielo rimane molto nuvoloso ma con brevi schiarite, e il rischio di pioggia scende al 35%. Il vento mantiene la sua intensità di 40 km all'ora. Durante la notte le temperature scendono nuovamente a 7 gradi Celsius. Il cielo resta molto nuvoloso ma più variabile. Il vento si attenua a 10 km all'ora e non sono previste precipitazioni. In sintesi la giornata oscilla tra 6 gradi Celsius minima e 13 gradi Celsius massima, con venti da 10 km all'ora a mezzogiorno a 40 km all'ora nel pomeriggio, e piogge sporadiche soprattutto nel tardo pomeriggio. Milano. Meteo instabile con piogge deboli. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo alle 0718, con affidabilità 95%, la mattina si registra un cielo coperto, temperatura intorno a 9 gradi Celsius, vento praticamente assente e leggere pioviggini con probabilità del 75%. Nel pomeriggio la temperatura sale a

0: minima e 17 gradi Celsius massima, con venti variabili da assenti a moderati e piogge deboli soprattutto al mattino e al pomeriggio. Editoriale meteo di Rachel. Il circolo vizioso del cambiamento climatico. È davvero sorprendente come ogni goccia di pioggia, o ogni brezza leggera si trasformi subito in prova dell'apocalisse climatica. Basta una leggera piovigine a Parigi, e già i titolari dei portali urlano, riscaldamento globale in atto. Ma il termometro di Milano indica solo una variazione di pochi gradi rispetto alla media decennale, eppure i social media si scatenano come se avessimo scoperto l'ultima frontiera dell'era glaciale. Non chiediamoci perché la gente accusi il cambiamento climatico a ogni cambiamento di tempo. La vera domanda è perché la gente ama fare di una pioggia leggera un dramma epocale. Forse è più facile dialogare con una nuvola che con le cause reali dei nostri consumi sconsiderati. In fondo è più semplice incolpare il meteo che modificare le nostre abitudini. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhu maestro se oggi piove a Parigi, ma è asciutto a Milano. Qual è il vero stato del cielo? Zhao Zhu rispose. Il cielo è quello che non ha un ombrello. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano, 1575 kilocicli.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in groove.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, ben trovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Torna il bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera e soprattutto dalla Croisette. Al Festival di Cannes si è chiusa ieri, venerdì 15 maggio, una delle giornate più attese della prima settimana. Grande attenzione per Suden del giapponese Hamaguchi e per Gentle Monster dell'austriaca Mary Kreutzer, mentre sul red carpet

0: Moffat hanno brillato Demi Moore, Isabelle Huppert e il cast di Fatherland di Paul Kosky. Nella giornata di sabato 16 maggio, occhi puntati sui nuovi film di Koreeda Hirokazu, Rodrigo Sorogoyen e James Gray tra i favoriti per la Palma d'Oro. Domenica 17 spazi invece alle retrospettive dedicate a David Lean e a Vittorio De Sica, oltre alle proiezioni speciali del documentario su John Lennon firmato da Steven Soderbergh. Attesa anche per nuove apparizioni di star internazionali sulla Croisette, mentre continua il dibattito sul rapporto tra cinema, intelligenza artificiale e crisi internazionali. Dal cinema alla TV, svelata la selezione ufficiale del Golden Nymph Award 2026 del Festival della Televisione di Monte Carlo, tra i titoli più attesi la serie Ponies con Emilia Clarke insieme a produzioni britanniche e italiane come Gomorra di Origins. Debutta anche una delle nuove categorie dedicate ai contenuti digitali. La cerimonia si terrà il 16 giugno nel Principato. Sempre nel Principato, fine settimana all'insegna del Monaco E-Prix, la Formula E rilancia elettrica il proprio impegno ecologico con gare impatto zero, utilizzo di biocarburanti ricavati da oli alimentari riciclati e programmi sociali dedicati ai giovani e alla Fondazione Principessa Charlène. Domenica 24 maggio, appuntamento a Nizza sulla Promenade des Anglais con la quinta edizione della Marche des Animaux. L'iniziativa sostenuta dal Comune di Nizza e dalle associazioni animaliste partirà dal Quai Ruba Capeu e accoglierà cani, gatti e altri animali insieme ai loro proprietari, animali bipedi. La meteo, sabato 16 maggio in Costa Azzurra sole, venti deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Domenica 17 maggio in Costa Azzurra ancora sole, venti sempre deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime stazionarie da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. L'almanacco, due donne nate nella data del 16 maggio, due grandi donne, 1718, Maria Gaetana Agnesi, matematica e filosofa italiana, 1898, Tamara de Lempicka, pittrice polacca, naturalizzata francese e poi statunitense, simbolo dell'Art Deco. Tra i fatti storici accaduti il 16 maggio, ancora una donna protagonista, la giapponese Yuriko Tabei, raggiunge la vetta dell'Everest, è la prima donna a conquistare l'Everest. Tra i nati il 17 maggio, a proposito di cinema, Jean Gabin, 1904, celebre attore del cinema francese, 1956, Sugar Ray Leonard, leggendario pugile americano. Tra i fatti storici accaduti il 17 maggio 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Nuovo giorno, nuova sparatoria in Francia. Adolescente ucciso a Nantes. Livret A, il tasso sarà l'1.8%, ma resta negativo. E svelata la formazione per i mondiali di calcio FIFA. Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per venerdì 15 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli da Nizza Marco Cobersotti, da Parigi Rachel Costa e a breve tutto quanto serve sapere sulla nazionale francese ai mondiali di calcio FIFA, ma cominciamo con le notizie di oggi. Una sparatoria appunto è avvenuta giovedì 14 maggio sera nel quartiere Boyer di Nantes, provocando la morte di un giovane e ferendo altri due adolescenti. La sindaca Joan Roland ha comunicato l'accaduto su X, precisando che sono stati sparati colpi da fuoco contro tre giovani uomini. Il procuratore di Nantes ha confermato che le vittime erano tre ragazzi. Una delle persone ferite ha 13 anni e il suo stato di salute è definito molto serio, mentre l'altro ferito, 14 anni, non è in pericolo. Il ministro dell'Interno, Nunez, si recherà sul luogo dei fatti venerdì mattina, come riferito dal suo staff, e purtroppo ogni giorno deve recarsi su qualche luogo dei fatti. Infatti c'è stato quello di Nizza, dunque abbiamo riportato con grande successo ai noi di pubblico di accessi al nostro sito proprio in occasione di questo terribile fatto che è avvenuto qua a Nizza sulla Costa Azzurra, e poi c'è stato un altro anche nei giorni successivi a Marsiglia, sempre la causa la stessa, traffico di droga. E con il ritorno dell'inflazione il tasso del Livret A potrebbe passare dall'1.5 all'1.8% a agosto, ma il rendimento reale dovrebbe restare negativo. Con la guerra in Medio Oriente i prezzi al consumo sono aumentati del 2.2% ad aprile. L'inflazione infatti è il parametro usato per calcolare il rendimento del Livret A, per cui il tasso potrebbe salire fino all'1.8% se si segue la formula di calcolo tradizionale, che evidentemente deve avere un parametro 0.9 moltiplicativo, perché se è 2.2 l'inflazione, l'obiettivo del Livret A era proteggere dall'inflazione, ma non lo fa, deve esserci una cosa che è meno di 1, un fattore moltiplicativo meno di 1. Comunque il suo tasso viene rivisto due volte all'anno, a febbraio ed agosto, sulla base della media dell'inflazione, escluso il tabacco, e il tasso anche della zona euro, che si chiama euro STR, calcolato sui sei mesi precedenti. L'inflazione fuori dal tabacco è passata dal 0.25 di gennaio allo 0.88 di febbraio, all'1.867% di marzo, al 2.15 di aprile. Una veramente progressione impressionante. L'economista Eric Dorr propone tre scenari per maggio-giugno: inflazione costante al 2.15, accelerazione al 2.5, inflazione al 3.3% a giugno. Come sempre, gli economisti tirano a indovinare, e la realtà, e questo non lo diciamo per dire un luogo comune, lo diciamo perché è nei fatti, se si fa backtracking e si va a riguardare le previsioni e si confronta con la realtà, sono sempre numeri sparati a caso, o meglio, vagamente ragionati, ma senza nessuna possibilità di essere poi confermati dalla realtà, almeno questo ci dicono i fatti. Nel frattempo il tasso europeo potrebbe rimanere al 1.931%, usano tre cifre decimali in Europa, e salire oppure salire al 1.971% a seconda di un eventuale rialzo dei tassi di deposito, dovrebbe essere il prime rate, da parte della BCE. Combinando due ipotesi, Dorr, l'economista, stima che il tasso più probabile sia dell'1.8%, anche se non si escludono l'1.7% o l'1.9%. La proposta finale arriverà alla Banque de France a luglio, ma le autorità possono decidere di non applicare la formula se ritengono che le circostanze siano eccezionali. Tra le possibilità di deroga, mantenere invariato il livello del Livret A all'attuale o aumentarlo al 2%. Anche l'EP, che è un altro libretto che si chiama Livret d'Épargne Populaire, verrebbe un tasso teorico del 2.3% con la formula tradizionale, ma il governo ha già fissato il tasso al 2.5% per proteggere i più vulnerabili. Sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Cannes, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale. Il Livret A al 18% è la gioia da 4 euro. Fantastico. Il comunicato del governo vuole oggi farci credere che una variazione di 0,3 di punto percentuale sia la risposta ai 58 milioni di francesi. Accendete la torcia, perché il buon 18% è sfiorato da una nuvola di inflazione che, a giudicare dal calcolo della BCE, sembra più aggressiva di un gatto sotto anestesia. Ma davvero lievi aumenti come questi dovrebbero farci saltare di gioia? O è solo l'ONU tentativo dei media di trasformare un dramma economico in una notizia? Ci è un po' più di speranza. E, nel frattempo, la formula di calcolo, quella che la Banca di Francia ha messo a punto con la precisione di un orologiaio svizzero, viene trattata come una convenzione da aggirare quando circostanze eccezionali bussano alla porta. In che occasione l'onorevole Stato decide di aggiustare un algoritmo? Quando la guerra in Medio Oriente alza l'inflazione del 22% in aprile. Quando la BCE potrebbe decidere di alzare lo euro STR, ma ha la stessa indecisione di un gatto di fronte a due ciotole di latte. Un bel mix di incognite che rende il possibile più probabile e più vago del pronostico di un astrologo con il sesto senso disattivato. Ma la più grande menzogna è il sorriso forzato con cui i titoli celebrano un buon segno. Un tasso che sale dal 15% al 18% e che, in realtà, restituisce ancora un rendimento reale negativo, è l'analogo finanziario di promettere un cappuccino senza caffeina. Sembra tutto bello, ma, dietro, il gusto rimane amaro. È più facile per i giornalisti trasformare un peggioramento del potere d'acquisto in una buona notizia che riconoscere che i cittadini rimangono schiacciati da una inflazione che ricicla i loro risparmi in un vortice di perdita. Infine, dove è la trasparenza? La notizia non dice se il governo intende davvero arrotondare al 2%, oppure se questo è solo un frutto del desiderio di apparire più generosi del necessario. Forse le autorità preferiscono tenere il pubblico in attesa, così da non dover affrontare la madre realtà, che anche un 2% non basterebbe a compensare la inflazione. Una conclusione che, se fosse scritta in una poesia, suonerebbe così: 2%, piccolo aumento, grande illusione. Un applauso di carta, vera delusione. Koan del giorno. Monaco. Maestro, se il livretta aumenta ma il rendimento reale resta negativo, cosa guadagna il risparmiatore? Maestro, il risparmiatore acquista la consolazione di un tasso più alto, ma il reale guadagno è la serenità di credere di aver fatto qualcosa mentre il suo denaro continua a perdere valore come neve al sole. Monaco. Allora perché il governo o la banca non aggiustano il calcolo per far sì che il denaro cresca davvero? Maestro, perché il vero equilibrio è nella capacità di accettare l'impossibilità di fermare l'acqua che scorre, e nella saggezza di spendere il tempo che il denaro non può più acquistare. Torniamo alle notizie. Nazionale di calcio francese. Camavinga ha il diritto di incolparmi, lo capisco. Didier Deschamps giustifica le sue scelte per la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo. Dopo l'annuncio della rosa dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo, l'allenatore ha difeso le proprie decisioni in una conferenza stampa giovedì. Sulle assenze di Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. I due nomi più citati che mancano alla lista sono Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. Per il portiere, Deschamps ha ribadito che il criterio sportivo è quello fondamentale. Chevalier, 24 anni, arrivato al PSG da Lille, ha vissuto una stagione difficile, perdendo gradualmente il posto da titolare a favore di Matvei Safonov e subendo poi un infortunio che ha ulteriormente limitato le sue possibilità. Se avesse avuto più minuti di gioco, sarebbe stato un altro discorso. Gli ho parlato a marzo durante il raduno tendendogli la mano perché non giocava da settimane. Purtroppo la sua situazione non è migliorata e l'infortunio gli ha impedito di accumulare più tempo in campo, ha spiegato l'allenatore. Per quanto riguarda Eduardo Camavinga, Deschamps ha giustificato l'esclusione con la sua stagione, nonostante qualche infortunio, e la concorrenza molto alta nel centrocampo francese, dove i 5 giocatori hanno la capacità di titolare. Il selezionatore ha riconosciuto la delusione del giocatore, che conta 29 convocazioni, dichiarando: «Non metto in dubbio il suo potenziale. Oggi ha il diritto di incolparmi, lo capisco». Sulla presenza in attesa di Robin Risser. L'assenza di Chevalier ha aperto spazio a un novizio privo di precedenti convocazioni in nazionale. Robin Risser, portiere del RC Lens, farà la sua prima esperienza in Coppa del Mondo a 21 anni. È giovane, ha già avuto modo di farsi spazzolare da noi durante una sessione di lunedì in allenamento. Ha avuto una stagione davvero bella, ha commentato Deschamps. Il giovane vincitore del premio miglior portiere di Ligue 1 sarà terzo dietro a Mike Maignan e Brice Samba nella gerarchia. Non è previsto che giochi, ma sarà parte del viaggio, a differenza di Alphonse Areola, West Ham, e Jean Boutet, CME. O sorprendentemente, Hugo Lloris, ora a Los Angeles. Ugo non ha mai pensato di essere candidato al terzo ruolo perché non l'ha mai ricoperto e oggi è impegnato nella gestione. Alphonse ha esperienza, però il suo tempo di gioco è limitato in una squadra in cui non è titolare, ha aggiunto Deschamps. Sulla conferma di Maxence Lacroix, la questione dei difensori è stata risolta. La formazione prevede 9 difensori e Maxence Lacroix è stato selezionato. Il difensore del Crystal Palace ha mostrato una buona forma e si è integrato subito nei primi 142 minuti di nazionali in amichevoli contro Brasile e Colombia a marzo, coprendo l'assenza di William Saliba. È stato molto valido a marzo, può giocare sia sul lato sinistro che destro. Avere 3 opzioni per ogni ruolo è una sicurezza in più. Sulla scelta di Jean-Philippe Mateta, al posto di Randall Kolo Muani, con un assetto offensivo simile al 2022, con Griezmann e 3 attaccanti, Deschamps ha optato per 9 attaccanti. 8 erano già assicurati, mentre l'ultimo posto è andato a Jean-Philippe Mateta, per 2 motivi. Primo, l'attaccante del Crystal Palace è stato decisivo nei primi 3 incontri di qualificazione, segnando 2 gol. È stato molto efficace con noi, lo è anche con il suo club, ha sottolineato l'allenatore. Secondo, il suo profilo fisico, alto 192 cm e potente, aggiunge dimensione verticale all'attacco francese, in cui Hugo Ekitike, 189 cm, aveva già fornito una certa presenza aerea. Ha il profilo di un centravanti di zona, ottimo nel gioco di testa, e, grazie alla sua statura, può muoversi diversamente. Questo ci offre opzioni diverse, ha aggiunto Deschamps, preferendolo al profilo più rapido di Randall Kolo Muani. Contesto. Conferenza stampa tenutasi il 14 maggio 2026, in cui Didier Deschamps ha illustrato le motivazioni alla base della selezione dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Fact check by GPTOSS 20B. You are listening to News from France, and the word on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Francia 24. BFM Business. Il tasso del livre A potrebbe salire al 18%. France Business. Con il ritorno dell'inflazione, le autorità finanziarie francesi studiano la possibilità di aumentare il tasso di interesse del livre A dal 15% al 18% entro agosto. La decisione è motivata dall'aumento dei prezzi al consumo, che ha spinto l'inflazione a superare il 2% a livello nazionale. Tuttavia, gli economisti avvertono che il rendimento reale rimarrà negativo, perché l'inflazione supera ancora il tasso del risparmio. La proposta è stata discussa al Consiglio delle politiche di bilancio, dove alcuni membri hanno chiesto una revisione più moderata. La misura, se approvata, potrebbe influire sul potere d'acquisto dei risparmiatori. Gli osservatori di mercato considerano l'aumento un tentativo di mantenere la fiducia nel sistema bancario. Ah, la splendida saggezza di Modi che dice agli indiani di tenere i soldi in banca invece di comprarli loro o di volare all'estero. Un vero campione di spendi meno sogna di più. Che però sembra più un'accettazione di una crisi che una soluzione. E poi aggiungi il prezzo del tè. Se non compri oro, almeno risparmi sulla tua prossima vacanza a Dubai, giusto? BBC News. Modi invita gli indiani a comprare meno oro e a viaggiare meno all'estero. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha lanciato una campagna nazionale per ridurre la domanda di oro e contenere le uscite finanziarie per vacanze all'estero. L'iniziativa nasce dal timore che l'aumento dei prezzi del petrolio e le tensioni geopolitiche stiano indebolendo la rupia. Modi ha chiesto ai cittadini di risparmiare denaro per sostenere le riserve valutarie del paese. Gli analisti economici ritengono che la misura possa limitare la fuga di capitali, ma temono anche possibili ripercussioni sul settore turistico. Il governo ha previsto incentivi fiscali per il risparmio domestico. Le reazioni sui social sono miste. Una parte della popolazione accoglie la proposta come prudente, mentre altri la vedono come restrittiva. France Info. Hantavirus, il passeggero americano negativo al test. France Info. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato che il passeggero americano a bordo della nave da crociera MV Ondius ER risultato negativo al nuovo test per l'hantavirus. Inizialmente il caso aveva destato grande preoccupazione perché la nave era stata isolata per prevenire un'epidemia. Gli esperti hanno spiegato che i risultati errati sono spesso dovuti a campioni contaminati o a tecniche di rilevazione non ancora perfezionate. Ora, la crociera può riprendere il suo itinerario, ma le misure di quarantena rimangono in vigore per altri passeggeri. Il Ministero della Salute ha ribadito l'importanza di controlli regolari durante i viaggi. il caso, sebbene chiuso, ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie nei trasporti marittimi. Franceinfo. Nantes. Fusillazione a Port Boyer, un adolescente ucciso. Franceinfo. Nelle prime ore di venerdì, una sparatoria nella zona di Port Boyer a Nantes ha causato la morte di un adolescente di 15 anni e il ferimento gravissimo di due coetanei. La polizia è intervenuta rapidamente, assicurandosi i sospetti e avviando le indagini. Il procuratore ha dichiarato che il movente resta ancora oggetto di accertamento, ma la dinamica sembra legata a traffici di droga locali. Le autorità hanno attivato il protocollo di assistenza psicologica per le vittime e le loro famiglie. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei quartieri urbani. La cittadinanza ha espresso preoccupazione e richiesto maggiori risorse per la prevenzione della criminalità giovanile. BFM Business. Cerebras entra in borsa con una valutazione di oltre 80 miliardi di dollari. BFM Business. La startup californiana Cerebras, specializzata in chip di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, ha annunciato la sua prima quotazione in borsa superando la soglia degli 80 miliardi di dollari di valutazione. L'azienda ha firmato importanti partnership con OpenAI e Amazon, promettendo performance di calcolo senza precedenti. Gli analisti del settore vedono in Cerebras una potenziale rivalità con Nvidia, soprattutto nei data center ad alta intensità di calcolo. La quotazione è stata accolta positivamente dagli investitori, con un picco iniziale del titolo del 12%. Gli esperti avvertono però che l'alto costo dei chip potrebbe limitare la diffusione su larga scala. L'interesse per l'IA continua a guidare l'innovazione hardware. BFM Business. Il FMI avverte di uno scenario sfavorevole a causa della guerra in Medio Oriente. BFM Business. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto che indica una crescita globale prevista del 3% per il 2026, ma mette in guardia contro il rischio di uno scenario sfavorevole dovuto all'estensione del conflitto in Medio Oriente. L'aumento dei prezzi dell'energia e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento potrebbero rallentare la ripresa economica. Il FMI suggerisce di intensificare gli sforzi diplomatici per riaprire il tratto di navigazione dell'Hormuz. Inoltre è stato raccomandato di sostenere i paesi più vulnerabili con programmi di assistenza finanziaria. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i governi, alcuni dei quali hanno contestato le previsioni. Gli esperti dicono che la situazione rimane altamente incerta. BFM Business. Il CAC 40 avvicina gli 8.100 punti grazie al rally di Wall Street. BFM Business. Dopo una settimana di risultati positivi sui mercati americani, il principale indice francese CAC 40 ha chiuso a quota 8.080, segnando una crescita dello 0,93% rispetto al giorno precedente. Gli analisti attribuiscono il rialzo al rafforzamento

vita legata alle armi da fuoco. Gli scooter erano stati utilizzati in una sparatoria che ha provocato la morte di un neonato a Brooklyn lo scorso mese. Durante l'azione le autorità hanno sequestrato anche numerose armi proibite. Il sindaco ha definito l'operazione un colpo decisivo nella lotta contro la violenza urbana. I residenti hanno applaudito l'intervento, sperando in una riduzione dei crimini correlati. La polizia ha annunciato ulteriori controlli nei prossimi mesi per garantire la sicurezza delle strade. BBC News. Video deepfake anti-immigrazione tracciati a Sri Lanka e Vietnam. BBC. Un'indagine della BBC ha scoperto che una serie di video falsi, mirati a diffondere paura sull'immigrazione nel Regno Unito, sono stati prodotti da gruppi con sede in Sri Lanka e Vietnam. I video, noti come anti-Sharia, mostrano presunti discorsi di politici britannici contro gli immigrati, ma le analisi forensi hanno rivelato l'uso di intelligenza artificiale per modificare volti e voci. Le piattaforme social hanno rimosso gran parte del materiale, ma alcuni frammenti sono ancora circolanti. Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che tali campagne possono alimentare polarizzazione e odio. Le autorità britanniche stanno valutando possibili sanzioni contro gli autori. La scoperta pone domande sulla regolamentazione dei contenuti generati dall'IA e BBC News. Scoperta una nuova specie di dinosauro gigante in Thailandia. BBC. Un team di paleontologi ha annunciato la scoperta di un nuovo dinosauro di grandi dimensioni, rinvenuto in una zona remota della Thailandia. Il fossile, risalente a circa 100 milioni di anni fa, appartiene a un teropode carnivoro con una coda particolarmente lunga. Gli scienziati hanno denominato la nuova specie Siam Raptor, in onore della regione di provenienza. I reperti includono parti dello scheletro craniale e ossa degli arti, che permettono di ricostruire la postura dell'animale. La scoperta offre nuovi spunti sulla diversità dei dinosauri nel sud-est asiatico. Gli esperti prevedono ulteriori scavi per capire meglio l'ecosistema dell'epoca. La notizia ha suscitato entusiasmo anche tra il pubblico, con numerosi articoli sui social. Meteo Parigi e Milano per venerdì 15 maggio 2026. Parigi. Giornata fresca con piogge sparse. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis CRPE, accento acuto alle 0330, con affidabilità buona, mostrano una mattina tiepida a 7 gradi Celsius, vento debole da nord-ovest a 10 km all'ora, e cielo quasi sereno, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura sale a 13 gradi Celsius, il vento si rafforza con raffiche fino a 40 km all'ora da nord-ovest, e il cielo diventa molto nuvoloso, con probabilità di pioggia, intorno al 70%. La sera, intorno alle 20 gradi Celsius, il cielo rimane molto nuvoloso ma con brevi schiarite, e il rischio di pioggia scende al 35%. Il vento mantiene la sua intensità di 40 km all'ora. Durante la notte le temperature scendono nuovamente a 7 gradi Celsius. Il cielo resta molto nuvoloso ma più variabile. Il vento si attenua a 10 km all'ora e non sono previste precipitazioni. In sintesi la giornata oscilla tra 6 gradi Celsius minima e 13 gradi Celsius massima, con venti da 10 km all'ora a mezzogiorno a 40 km all'ora nel pomeriggio, e piogge sporadiche soprattutto nel tardo pomeriggio. Milano. Meteo instabile con piogge deboli. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo alle 0718, con affidabilità 95%, la mattina si registra un cielo coperto, temperatura intorno a 9 gradi Celsius, vento praticamente assente e leggere pioviggini con probabilità del 75%. Nel pomeriggio la temperatura sale a 14 gradi Celsius, il cielo rimane coperto o molto nuvoloso, il vento riprende moderato da est-nord-est a circa 10 km all'ora, e le probabilità di pioggia rimangono elevate, con possibili rovesci soprattutto verso il tardo pomeriggio. La sera, verso le 20 gradi Celsius, le nubi si diradano, la temperatura raggiunge i 16 gradi Celsius, il vento è leggero da est e le precipitazioni diminuiscono quasi a zero. La notte la temperatura scende a 9 gradi Celsius. Il cielo è sereno o leggermente nuvoloso, il vento è debole da est e la pioggia è assente. In sintesi, le temperature oscillano tra 9 gradi Celsius minima e 17 gradi Celsius massima, con venti variabili da assenti a moderati e piogge deboli soprattutto al mattino e al pomeriggio. Editoriale meteo di Rachel. Il circolo vizioso del cambiamento climatico. È davvero sorprendente come ogni goccia di pioggia, o ogni brezza leggera si trasformi subito in prova dell'apocalisse climatica. Basta una leggera pioviggine a Parigi, e già i titolari dei portali urlano, riscaldamento globale in atto. Ma il termometro di Milano indica solo una variazione di pochi gradi rispetto alla media decennale, eppure i social media si scatenano come se avessimo scoperto l'ultima frontiera dell'era glaciale. Non chiediamoci perché la gente accusi il cambiamento climatico a ogni cambiamento di tempo,
La vera domanda è perché la gente ama fare di una pioggia leggera un dramma e

0: locale. Forse è più facile dialogare con una nuvola che con le cause reali dei nostri consumi sconsiderati. In fondo è più semplice incolpare il meteo che modificare le nostre abitudini. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhu maestro se oggi piove a Parigi, ma è asciutto a Milano. Qual è il vero stato del cielo? Zhao Zhu rispose. Il cielo è quello che non ha un ombrello. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
2: Benvenuti, questa è Radio in Vetta, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, i racconti, le leggende, la morfologia, la storia e molto molto di più dei nostri monti, delle nostre montagne, delle nostre valli, in generale dei nostri territori, perché il nostro territorio è capace di raccontarci delle storie incredibili, quasi come se le montagne fossero dei libri aperti che non aspettano altro che qualcuno li vada a sfogliare, a leggere, a riscoprire. E questi libri sono un po' parte della nostra storia e molto molto di più. Ma andiamo subito, perché come sapete ogni puntata di Radio in Vetta vuole essere un viaggio, e il viaggio di questa puntata va sul Monte Peralba, che è una montagna delle Alpi Carniche ed è alta 2694 metri. È la terza vetta dopo il Monte Cognas e la crete delle Chianelate, nella quinta dell'intera regione. Infatti è situata al confine fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nell'alta via Sesis, fra i comuni di Sappada e di Santo Stefano di Cadore, nei pressi del passo dell'Origone, vicino al confine con l'Austria. Ecco, alle sue pendici nasce il fiume Piave. E già questo è una piccola introduzione, giusto per capire un po' dove stiamo andando. Questo è un territorio molto particolare, molto, molto caratteristico, ha una storia incredibile. È una di quelle storie che poi è anche bella da poter raccontare. È proprio questo che ci piace fare qui a Radio in Vetta. Per cui benvenuti. Inizia così il nostro viaggio.

Il monte Peralba è formato da roccia calcarea, caratteristico colore bianco. E da qui, perché a noi piace sempre cominciare un po' da lontano, cominciare anche da capire un po' il toponimo, e proprio il suo nome, tradotto dal dialetto locale, significa proprio pietra bianca. Per tale motivo è caratterizzazione generale delle Alpi Carniche occidentali, chiamate anche le Dolomiti Carniche, proprio per il colore bianco dolomitico delle vette. Le principali però differenze che le Dolomiti vere e proprie sono l'altezza e l'età, perché le Dolomiti Carniche sono infatti più basse e più antiche. Infatti la catena principale delle Alpi Carniche fu interessata alla loro genesi nel Paleozoico. Nel Devoniano, circa 350 milioni di anni fa, allora pensate un attimo che salto indietro stiamo facendo, tutta la zona era sommersa dal mare e durante il corso dei secoli i detriti si accumularono nel bacino marino fino a diventare un'enorme massa sedimentaria. All'inizio del Paleocene, circa 65 milioni di anni fa, iniziò l'orogenesi alpina che durò circa 20 milioni di anni. Beh, 20 milioni di anni, diciamo, anno più, anno meno. In questo lungo periodo una serie di movimenti tellurici sollevò l'ammasso di detriti che emerse dal mare, formando le rocce e dando origine a questa catena di monti, dove è ancora possibile riconoscere dei resti dell'antica barriera corallina e alcuni fossili. Ecco, si può capire così l'origine marina delle Alpi. Allora, è anche affascinante questa storia, perché ogni tanto capita di andare in montagna e trovare dei posti in cui ci sono dei campi con dei fossili del mare. Sembra assurdo, sembra quasi surreale, irreale capire come mai così in alta montagna ci sono dei fossili. In realtà sono una sorta di minimo comune denominatore della nostra storia, sono dei testimoni di tempi lontanissimi, perché non stiamo parlando di 100, 1000 anni fa, ma qui stiamo parlando di 20 milioni di anni fa. Mamma mia, questi sono degli scenari che fanno venire veramente le

daylight. E facendo il nostro viaggio da queste parti, fermiamoci subito in Valsesis, che ha un orientamento da nord verso sud e inizia presso Cima Sappada, 1292 metri, e termina a altitudine di 2037 metri in prossimità delle sorgenti del Piave. No, è una zona particolare perché in questa zona non vi sono insediamenti umani, è una sorta di piccolo paradiso terrestre, diciamo, se qualcuno vuole pensare che ci possa essere ancora qualche parte del nostro territorio così incontaminata. Fatto eccezione per un piccolo borgo sorto attorno a un mulino nel XVII secolo e qualche casera abitata solo nel periodo estivo, quindi un posto rimasto in qualche modo incontaminato, non dico preistorico, però dove ancora la natura si può percepire. Sono infatti presenti piante rare come la scarpetta della Madonna e altre varie specie di orchidee. E sì, avete sentito bene, ma fermiamoci un attimo perché poi di questo ne parleremo dopo. Anche la fauna conta varie specie rare, tra cui l'aquila reale, la salamandra nera e lo scazzone. Beh, è bello perché ci sono ancora queste isole naturali che sopravvivono nel nostro territorio, sono un patrimonio da dover tenere molto, molto, molto stretto.

E questa è Separati in Vetta. E adesso facciamo un altro piccolo stop e andiamo a Sappada, che è un'isola linguistica germanofona. È una stazione turistica invernale ed è il comune più alto della regione del Friuli Venezia Giulia. Ed ha una storia particolare, ma partiamo un pochino non da lontano, partiamo questa volta un pochino da vicino, perché storicamente fece parte del Friuli, ma il comune fece tuttavia parte della provincia di Belluno e del Veneto dal 1852 al 2017, quando il Parlamento italiano, seguendo l'esito di un referendum del 2008, in cui i cittadini hanno espresso la volontà di passare alla regione Friuli Venezia Giulia, ha disposto il passaggio di regione. Sappada fa anche parte della regione storica del Cadore e tuttora della magnifica comunità del Cadore, di cui è membro attivo, elettivo e partecipa alle decisioni. Quindi Sappada ha anche fatto questo piccolo trasloco di regione, ma andiamo un po' più indietro del tempo e partiamo dall'inizio, come facciamo normalmente, le origini del nome. Il toponimo Plodden in dialetto e Bladen in tedesco è un toponimo di origine controversa. Potrebbe derivare da Zeppodn, termine dialettale con cui si disegna oggi Cima Sappada, posta in alto sul piano Zum Boden, o Zappata Sappada, da qui Sappada, che indicherebbe il modo in cui gli abitanti avrebbero lavorato la terra. Oppure da Longa Plave, termine con cui i patriarchi di Aquileia designavano la località, Longa Plavis, che fa riferimento al fiume che vi scorre, Piave. Beh, e poi avrebbe dato origine quindi a Plodden. Sono tante le interpretazioni, perché è una zona veramente come le zone di confine, queste zone che comunque sono sempre state in qualche modo nel cuore e nel centro di tantissime vicende, e nonostante quello non si hanno tantissime certezze. Anche la sua storia non è così certa, perché l'ipotesi più probabile è che nell'undicesimo secolo alcune famiglie provenienti dall'Austria, secondo la leggenda del paese di Wilgren nel Tirolo orientale, si insediarono nella valle con l'autorizzazione del patriarca di Aquileia su invito dei conti di Gorizia e dietro pagamento di una somma annuale. Si tratta quindi di un'isola linguistica che ha conosciuto successive ulteriori migrazioni di famiglie dalla Valpusterla. È molto interessante, perché poi anche grazie attraverso queste migrazioni si creano queste isole linguistiche, questi patrimoni culturali di cui il nostro territorio è pieno, che sono importantissime da preservare. Questa è sempre Radio in Vetta.

E poi, sempre parlando di Sappada, ci sono anche delle storie fatte da persone che magari non sono così raccontate, ma che è importante dover ricordare, perché durante la Prima Guerra Mondiale non furono combattute battaglie decisive sulle montagne circostanti, ma vennero mantenute posizioni sul fronte. Molte sappadine furono inoltre portatrici carniche, donne che volontariamente compivano centinaia di metri di dislivello per diverse volte al giorno, per rifornire di viveri e munizioni ai soldati italiani e al fronte. Beh, allora è per questo che volevamo ricordare tutto questo lavoro, perché è vero, c'erano i soldati al fronte che andavano a morire, ma dietro di loro c'era anche il sacrificio, la forza, il coraggio, la resistenza, anche di tante donne, madri, figlie, ma anche di figli, di genitori che provavano in tutti i modi ad aiutare per quanto possibile i soldati. E poi c'è un'altra storia, perché dopo la rotta di Caporetto il paese fu evacuato anche a causa del sospetto che gli abitanti potessero nutrire simpatie filo-austriache a causa del loro dialetto. La popolazione fu raccolta in Toscana e presso il comune di Arezzo fu istituita in sede provvisoria la sede provvisoria di Sappada dal 1917 al 19. Alcuni arrivarono in Campania e in Sicilia. Allora vi provate oggi magari pensare di fare un viaggio del genere, lo si fa in vacanza o lo si fa in un weekend, ma allora c'erano proprio ancora delle barriere culturali, delle barriere anche linguistiche, perché queste persone parlavano ancora una lingua diversa e vennero portate da una parte all'altra. Mamma mia, queste sono quelle storie che ancora oggi restano da dover raccontare ed è importante non dimenticarle.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2, Roma, Papa Quebec, e questa è Radio Invetta Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codici Morse, tecnologia e molto molto di più. E questa puntata è molto particolare perché molto spesso si dice che il popolo della radio in qualche modo è una grande famiglia, anche se non ci conosciamo magari fisicamente, ma ci sentiamo vicini uno con l'altro, e come una grande famiglia si sposano gli stessi valori, le stesse gioie e anche magari le nostre criticità. E questa puntata è molto particolare perché già insieme abbiamo fatto l'anno scorso un viaggio per raccontare una storia, sì, perché è una storia di sensibilizzazione per l'autismo. E l'abbiamo fatto insieme a Christian, India Z2, Whisky York Alpha e il suo bellissimo progetto per la sensibilizzazione dell'autismo. E noi lo facciamo a nostro modo, attraverso la radio, andiamo a raccontare qualcosa, andiamo a coinvolgere le persone, ma io non vorrei aggiungere tanto altro perché abbiamo qui, grazie mille Christian per essere ancora qui con noi. Raccontaci un po' tu di questo progetto.
1: Ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori. Un segnale per l'autismo è un'attività, un progetto nato dai radioamatori per sensibilizzare la consapevolezza sull'autismo. È nato dal sottoscritto perché sono papà di un bambino autistico di 9 anni, il quale molto tempo fa, circa un 4 anni fa, era praticamente non verbale. Grazie all'utilizzo della radio sono riuscito a far, diciamo, parlare, muovere i primi passi nel linguaggio a mio figlio, e abbinando le mie tecniche apprese durante la mia carriera di radioamatore, quindi l'utilizzo delle reti trasmittenti, attraverso questo, diciamo, gioco sono riuscito proprio a stimolare il suo linguaggio. E da questa mia esperienza sono riuscito, insieme ai miei colleghi della sezione radioamatori della provincia di Sondrio, a richiedere al ministero un nominativo speciale, uno special call denominato Italia 2 Alpha Uniform Tango, il primo nominativo in Italia dedicato all'autismo. E quest'anno siamo già alla terza edizione di questo progetto e ne sono veramente orgoglioso e devo dire grazie a tutti i miei amici radioamatori che in queste ormai 3 edizioni mi hanno affiancato, sostenuto, incoraggiato, e devo dire che abbiamo già ottenuto moltissimi risultati sia a livello nazionale che internazionale. Ultimo dei quali, in questi giorni sono stato contattato da un gruppo di radioamatori americani, precisamente di New York, i quali anche loro stanno portando avanti una campagna a livello mondiale per racchiudere sotto uno stesso cappello, uno stesso contenitore, tutti i nominativi dedicati all'autismo, per dargli un maggiore risalto. Sono veramente contento e fiero di essere riuscito a far entrare un segnale per l'autismo con il nominativo speciale India 2 Alpha Uniform Tango nella grande famiglia di Whisky 2 America, questo nominativo speciale americano che racchiude un po' tutti i nominativi particolari e speciali per questa settimana sulla consapevolezza dell'autismo. Quest'anno, come dicevo, siamo alla terza edizione, abbiamo 2 team dedicati, il team di India 2 Alpha Uniform Tango, con tutti i radioamatori della Lombardia in campo, in prima linea, e poi ha un secondo team, il team delle Guest Station Team, che sono tutti gli amici delle altre regioni, di amici e colleghi di India 2 AUT, che non hanno voluto mancare per questa terza edizione per dare il loro contributo e per far sentire ancora maggiormente la voce di questo progetto, perché ci siamo resi conto che anche nella nostra comunità radioamatoriale chi è toccato in prima persona come sottoscritto, ma alcuni colleghi ci hanno già detto sia in frequenza e anche quando ci siamo visti di persona alle varie fiere, ai vari eventi, che chi ha un nipote, chi ha il figlio dell'amico, il figlio della vicina, si sono sentiti veramente, veramente sostenuti, presi in considerazione, e questo mi fa piacere, perché il messaggio che vogliamo far passare con questa, con questo progetto di Un Segnale per l'Autismo è che non siamo soli, siamo una grande famiglia, e come nelle grandi famiglie ci si aiuta uno con l'altro. Questo è un po' il life motive di Un Segnale per l'Autismo.
0: Grazie mille Christian, esatto, è proprio questo un po' il senso, come dicevamo, trovarci, poterlo raccontare e trovare il modo per poterlo affrontare insieme, perché nessuno è da solo, attraverso la radio, attraverso mille modi. Un Segnale per l'Autismo, ricordatevi per favore questo messaggio, che non vale soltanto per questo periodo, non vale soltanto un giorno, ma vale sempre, tutti i giorni, in un angolino dei pensieri. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie Christian, India Z2, Whisky York Alpha, ancora una volta Italia Italia 2, Ant è il progetto, io sono Luca, Inifum 2, Roma, Papa Quebec, e grazie ancora, mi raccomando, ci si vede on air per questo progetto e non solo.

0: Abbiamo iniziato questa puntata citando la scarpetta di Venere o la scarpetta della Madonna. Beh, che cos'è? Perché già il nome è molto curioso. È una pianta della famiglia delle orchidee. Allora, su questi monti si trovano anche queste meravigliose piante. Ed è una pianta alta dai 20 ai 60 cm, con radici a rizoma orizzontale che si espande a tappeto. Predilige i terreni calcarei o raramente ghiaie. Beh, per questo che vive bene da quelle parti. Le foglie sono oblunghe, di color verde smeraldo, il numero che varia da 3 a 5 per stelo, dotate di marcate nervature. I fiori sono molto vistosi, tanto da renderla la più minacciata orchidea italiana per la raccolta eccessiva. Ma pensate che cosa pazzesca! È bellissimo questo fiore che si trova da queste parti ed è chiamato proprio così. Il labello è giallo dorato, lungo dai 3 ai 5 cm e dà il nome alla pianta. All'interno è vuoto e ricorda vagamente la pantofola, in greco pedion, in latino calceus. Allora, è bellissimo anche questo concetto, poter ricordare, poter ritrovare la scarpetta di Venere o la scarpetta della Madonna, secondo poi di come uno la vuole vivere, questa meraviglia che si trova sulle nostre montagne. E ci sarebbero ancora tantissime cose da dover dire sia su questi monti, sulla loro natura, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Per cui, come sempre, se avete una storia da raccontare, se siete da quelle parti, conoscete le montagne o avete o semplicemente volete che il nostro microfono diventi il vostro microfono, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e noi saremmo sempre la voce della vostra passione, della nostra passione, la voce della montagna. Per questa puntata è tutto, speriamo di poter tornare ancora da queste parti per raccontare delle altre storie, perché come spesso diciamo in una puntata riusciamo a dire appena appena l'inizio delle tantissime cose che vorremmo dire. Io sono Luca, questa era D'Invetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio In Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Radio In Vetta, la trasmissione di chi ama la montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, ben trovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Torna il bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera e soprattutto dalla Croisette. Al Festival di Cannes si è chiusa ieri, venerdì 15 maggio, una delle giornate più attese della prima settimana. Grande attenzione per Suden del giapponese Hamaguchi e per Gentle Monster dell'austriaca Mary Kreutzer, mentre sul red carpet hanno brillato Demi Moore, Isabelle Huppert e il cast di Fatherland di Paweł Kosky. Nella giornata di sabato 16 maggio, occhi puntati sui nuovi film di Koreeda Hirokazu, Rodrigo Sorogoyen e James Gray tra i favoriti per la Palma d'Oro. Domenica 17, spazi invece alle retrospettive dedicate a David Lean e a Vittorio De Sica, oltre alle proiezioni speciali del documentario su John Lennon firmato da Steven Soderbergh. Attesa anche per nuove apparizioni di star internazionali sulla Croisette, mentre continua il dibattito sul rapporto tra cinema, intelligenza artificiale e crisi internazionali. Dal cinema alla TV, svelata la selezione ufficiale del Golden Nymph Award 2026 del Festival della Televisione di Monte Carlo, tra i titoli più attesi la serie Ponies con Emilia Clarke insieme a produzioni britanniche e italiane come Gomorra di Origins. Debutta anche una delle nuove categorie dedicate ai contenuti digitali. La cerimonia si terrà il 16 giugno nel Principato. Sempre nel Principato, fine settimana all'insegna del Monaco E-Prix, la Formula E rilancia elettrica il proprio impegno ecologico con gare impatto zero, utilizzo di biocarburanti ricavati da oli alimentari riciclati e programmi sociali dedicati ai giovani e alla Fondazione Principessa Charlène. Domenica 24 maggio, appuntamento a Nizza sulla Promenade des Anglais con la quinta edizione della Marche des Animaux. L'iniziativa sostenuta dal Comune di Nizza e dalle associazioni animaliste partirà dal Quai Ruba Capeu e accoglierà cani, gatti e altri animali insieme ai loro proprietari, animali bipedi. La meteo, sabato 16 maggio in Costa Azzurra sole, venti deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Domenica 17 maggio in Costa Azzurra ancora sole, venti sempre deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime stazionarie da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. L'almanacco, due donne nate nella data del 16 maggio, due grandi donne, 1718, Maria Gaetana Agnesi, matematica e filosofa italiana, 1898, Tamara de Lempicka, pittrice polacca, naturalizzata francese e poi statunitense, simbolo dell'Art Deco. Tra i fatti storici accaduti il 16 maggio, ancora una donna protagonista, la giapponese Yuriko Tabei, raggiunge la vetta dell'Everest, è la prima donna a conquistare l'Everest. Tra i nati il 17 maggio, a proposito di cinema, Jean Gabin, 1904, celebre attore del cinema francese, 1956, Sugar Ray Leonard, leggendario pugile americano. Tra i fatti storici accaduti il 17 maggio 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: alla festa dei miei gitani. Erano due o tre. Come giunsero gli altri, sono rimasti in sei. Bevevano la sangria, bevevano tutti e tre. Come giunsero gli altri, siamo scappati in sei. Vai!
1: Baila, Gramigna!
0: Non bailo!
1: Gramigna, baila!
0: No!
1: Baila, che te pago!
0: Tu me frega! Che dicen los poetas andaluces?
2: Boh.
1: Non vado più a fare le ferie con lui. Vuole sempre usare la mia macchina. E io non vado più a fare le ferie con lui. Da Milano a Bologna, 80.000 lire. Solo di panini. Hai!
0: Alla fiesta del militanno eravamo da sostenere.
1: Adesso gli faccio fare una modifica. Ho trovato un meccanico che mi farà una modifica. La faccio mettere a tost. Spenderò qualche lira di più, però lui non potrà più usare la mia macchina. Vai!

0: Parom, parom, pom, pom. ¡Hey! A la fiesta de mi gitano.
1: Dammi indietro gli orecchini di mia suocera. Quelli bianchi e neri a strisce, dammeli indietro. Perché devi essere così? Non prendere scuse, ammetti di aver sbagliato. Perché devi essere così? Hai! Parom,

Un giorno mi fa: guarda che ti faccio un esempio. Avanti, fammi l'esempio. Guarda che ti faccio l'esempio, eh. Avanti, fammi st'esempio. Ho fatto l'esempio e mia moglie è rimasta incinta. Ah!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. È sempre bello questo pezzo quando passa per radio, diciamo la verità, quando lo senti, io quando lo sento, vabbè, la radio lo facciamo anche noi, quindi giusto, Franklin, lo zio Frank, sì, annuisce, e lo abbiamo fatto anche noi, però dai, l'unica cosa che inquieta è il titolo, perché, allora, lasciatemi dire, se questo pezzo è bello che mi fa accapponare la pelle, figuriamoci il titolo, cioè, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Cioè praticamente se toglieri questa cosa i tuoi figli saranno i prossimi, ma questo è da minaccia vera e pura, proprio una minaccia non proprio tanto velata, diciamo così, passatemelo questa cosa, perché insomma con questo supporto musicale che la canzone ha lo fa passare un po' in secondo piano, diciamo, dai. Sì, ma comunque non potevano trovargli un titolo un pelino diverso, non dico del tutto, ma un pochino diverso.
1: Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Alla fine io penso che il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in preapertura, i Manic Street Preachers, lo abbiano voluto tenere così, no? Un po' come i sarti quando vai a farti fare una camicia su misura. È vero o no? Benvenuti in Pop-Up Weekend, cominciamo con i news.

siamo nel 1977, questa era Just the Way You Are, una canzone che Billy Joel ha preso, diciamo, è stato ispirato da un altro pezzo di Frankie Valli intitolato Ragdoll, dove alla fine di quel pezzo, insomma, ci sono dei cori che citano la frase per la quale poi Billy Joel ne ha fatto il titolo, appunto Just the Way You Are, e che a sua volta è stata fonte di ispirazione anche per Uptown Girl, che lo stesso artista americano ha pubblicato 6 anni più tardi. Vedi le ispirazioni quanto sono importanti, caro il mio Franklin, lo sono in tutti i campi a dire il vero, no? In tutti i campi, insomma, in cui noi ci dibattiamo, musica compresa, ovviamente. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove tra poco Jessica Donadio arriverà con i suoi consigli di viaggio, anzi appunti di viaggio, quindi prendete nota per accompagnarvi fino a quel momento. Adesso vi faccio sentire un altro grande pezzo firmato da Jerry Rafferty, questa era Baker Street.

0: Cala Dance, una canzone che ti mette di buon umore questa, veramente. Poi se l'ascolti in macchina mentre devi fare un viaggio ti passa il tempo che non te ne accorgi. Bravo Gigi Dag, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove a proposito di viaggi, ora in arrivo c'è Jessica Donadio con Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro spazio di Globetrotter con me Jessica Donadio ce ne andiamo a Malta e diamo qualche curiosità. Per esempio, sapete che non è un'isola, sebbene venga spesso definita un'isola, Malta è un arcipelago, lo compongono oltre 15 isole di cui solo due sono abitate. La prima è Malta, che dà il nome allo stato, e la seconda è Gozo. Una Valletta, capitale dello stato di Malta, si chiama proprio così, ha un'estensione inferiore ad 1 chilometro ed è la più piccola capitale d'Europa. La capitale dello stato di Malta è appunto questa, la Valletta, che ha assunto questo ruolo nel 1571, quando la sede del Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri venne trasferita da Forte Sant'Angelo, nella città di Vittoriosa, al palazzo del Gran Maestro per volere di Pietro del Monte, successore di Jean de la Valette. E poi ancora un'altra curiosità, la parola Malta ha origini greche, deriva da melite, che significa dolce, ed è stato scelto come nome per l'isola a causa della forte presenza di api che ai tempi della fondazione della città abitavano numerose zone dell'arcipelago, producendo un miele prezioso. Anticamente l'isola di Malta, l'intera isola di Malta, era fortificata con mura e torri. Queste ultime in particolare erano disseminate per l'intero perimetro in modo da garantire massima protezione del territorio e della popolazione. Infine, il popolo maltese è molto devoto e la comunità religiosa si è rafforzata ulteriormente sotto il governo dei Cavalieri di Malta, che costruirono un gran numero di chiese.
0: Ho sempre avuto un debole per i Cavalieri di Malta, a dire la verità, cara Jessica. Ancora oggi a Malta e dintorni si possono vedere, come appena detto, forti acquedotti, torri, per non parlare di chiese e cattedrali. Grazie a Jessica Donadio quindi per questi spunti, anzi per questi appunti di viaggio, direzione Malta, che non dista molto dall'Italia, 1 ora e mezzo da Roma e 2 da Milano. Grazie Jessica.

0: notturni?
1: Malika Ayan, Animali Notturni, pezzo che arriva direttamente dall'edizione di Sanremo di quest'anno. Lei che con il suo pop d'autore è sempre un piacere ascoltarla, no? Un'artista che è passata dalle voci bianche ai vertici delle classifiche mondiali senza mai smarrire quel tocco di raffinatezza e mistero, lasciatemelo passare, che caratterizza proprio la sua persona. Malika Ayan che firma questa canzone insieme ad altri autori, soprattutto con Edwin Roberts, autore di cui si è già servita in passato per altre canzoni come Senza fare sul serio, con questa punta di jazz, genere dal quale Malika Ayan arriva. Malika Ayan ascoltata

Let's Start Dance, Bohannon. Che personaggio questo qua, eh? Pensate che aveva iniziato da giovanissimo a suonare la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti, ma c'era un piccolo particolare che lo vedeva protagonista, e questo particolare era che lui praticamente suonava sì la batteria nella band di Stevie Wonder, ma non andava mai nello studio per le registrazioni dei pezzi. Lì c'erano degli altri musicisti e comunque, nonostante fosse un musicista emergente, Bohannon era nel gruppo della Motown, e questo ha fatto la sua fortuna, perché insomma lui accompagnava diversi musicisti in giro per il mondo che appartenevano a quella famosa etichetta. Stevie Wonder ad ogni modo lo ha sempre considerato un po' come il suo alunno e gli ha fatto da maestro. E che maestro, eh? Poi vabbè, Bohannon con il passare degli anni si è confermato sì come batterista, ma ha anche suonato in pezzi di genere come il funk, la disco music, insomma musica di alta qualità. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, stiamo arrivando alla fine della nostra prima ora, ma prima che tutto accada vi faccio sentire una firma italiana. E che firma? È Zucchero.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

il weekend, 3 giorni di assoluto riposo, oppure fare tutte quelle cose che non abbiamo fatto durante la settimana. Qualunque sia la vostra priorità, e beh, noi siamo qui con la musica. È tutto chiaro? Allora ripartiamo, dai, e lo facciamo con i Bon Jovi.

mai facile provare a raccontare in un pezzo un personaggio come Prince, non che sia impossibile, intendiamoci, ma la ricchezza della sua produzione musicale, la vastità del suo repertorio, le sue tantissime, innumerevoli capacità espressive ne hanno fatto un artista al quale non è mai facile fare, diciamo, un riassunto in tre parole, no? Cioè, dimmi qualcosa su Prince, e beh, qua non ci basterebbe il tempo che ci hanno messo a disposizione. Ci vuole solo la musica, ed oggi tra i tanti esempi che ci ha lasciato questa Cream ha sicuramente alzato il livello di questo nostro fine settimana, livello che si alza adesso in modo altissimo se pensiamo anche alla musica che il maestro ci ha regalato, musica piena di emozioni, suoni, colori, molte riflessioni, come Franco Battiato, è ovviamente a lui che sto pensando e di cui sto parlando, era abituato a produrre, e il centro di gravità permanente ne è una grande testimonianza. E sì, è lui, il grande Franco Battiato, all'interno di Pop Up Weekend.

di una grande voce come quella di Tony Hadley, voce che è ancora così, come ai vecchi tempi, una forza della natura. Tony Hadley che prosegue il suo tour chiamato An Englishman in Italy, proponendo del suo nuovo materiale e ovviamente anche le canzoni che cantava insieme agli Spandau Ballet. E allora vi butto lì un paio di date, dai, ma sì, a giugno per esempio Tony Hadley sarà a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo all'Auditorium Orzowski e poi due date a luglio a Montecatini Terme il 6 e a Cervia il 15. Ho parlato di concerti, c'è una pagina più estesa ovviamente che li riguarda, condotta da Jessica Donadio, presenza costante nel nostro programma e bella, io aggiungo. In arrivo tra poco, ora vi faccio sentire invece un pezzo che caratterizzò la metà degli anni 70 e degli Earth, Wind & Fire, si chiama September.

beh, questo è uno di quei facili esempi di canzoni fatte appositamente per avere un successo immediato. Diciamo, prendi un sound, no, di quelli lì, di quei classiconi italiani che andavano negli anni 60, ci metti un testo semplice ed il successo arriva subito. La Dolce Vita, Tananai Fedez e Mara Sattei con un tormentone di 4 anni fa, ascoltato qui in Pop Up Weekend, dove ora in arrivo c'è una novità firmata da Biagio Antonacci. In attesa che esca il suo nuovo album, ci ascoltiamo questa You and Me.

Eh beh, ci ascoltiamo anche il solco finale di questo disco, Zio Franklin, con questo titolo in inglese, poi You and Me, nuovo singolo per Biagio Antonacci. Una scelta insolita, a dire il vero, per un autore che ha sempre scritto in italiano, no? Ad ogni modo c'è in arrivo un nuovo album, un nuovo lavoro atteso per questo 2026. La data precisa non la conosciamo ancora, ma il titolo dell'album sì, è Unplugged 2026, vedi? C'è sempre qualche traccia di inglese nel nuovo lavoro di Biagio Antonacci. Album che sarà seguito da un tour totalmente in versione acustica che lo porterà in quattro luoghi d'eccezione del nostro paese, come il Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia e il Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli, dove si fermerà per una decina di giorni per ogni location. Mica male cantare nello stesso posto per quasi due settimane, a cui faranno seguito altre 36 date per un totale di 40, quindi assolutamente da non perdere. Biagio Antonacci, ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend con il suo nuovo singolo, era You and Me, mentre ora in arrivo c'è Tom Gregory e i suoi Fingertips.

Tiziano Ferro e Giorgia è uno di quei duetti di peso, quello che unisce questi due artisti che raccontano le cadute e i successi di una superstar. Questa è una canzone inclusa nell'ultimo album di Tiziano Ferro, dove ha un sacco di pezzi con dei featurings davvero importanti. Ora cambiamo genere e vi riporto agli inizi degli anni 90, che ci hanno regalato un sacco di successi come questo di Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane's Last.

0: Pop Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano. Prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: È tutto per questo weekend. L'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale, come sempre, la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.
3: Talk the watches on the wrist. It's the moments we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve. Best believe it's the moments.

I Only Want To Be With You. Questi sono i Tourist, praticamente Annie Lennox e Dave Stewart prima di diventare gli Eurythmics. Ma sai quante band o artisti hanno cambiato il nome, no, del loro sodalizio a carriera in corso, oppure il nome d'arte se parliamo di artisti? Ce ne sono tantissimi. Potrebbe essere un argomento da trattare nel prossimo fine settimana, sì, perché i Tourist hanno chiuso il numero di Pop-Up Weekend per questo fine settimana. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito, siete stati in tanti a condividere insieme a noi i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua fra 7 giorni esatti.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Le mani respinte, sconfitte dai tuoi no.

Milano Centrale, al centro della musica.

0: bitches I want look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una band nata nel 1992. Loro sono i Light Years, originariamente si chiamavano Fahrenheit. Formazione classica, ma il loro rock potente e viscerale si fonde con il classico progressive rock. Andiamo ad ascoltarli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una giovane band bolognese, i Light Years, nella persona di...
2: Io sono Andrea Soverini, il tastierista.
3: Io sono Alessandro Bicicchi, il cantante.
2: E con noi ci sono anche Alberto, il bassista, Claudio, il batterista e Riccardo, il chitarrista.
1: Naturalmente giovane è riferito allo spirito, ma però anche vedo che siete insieme da veramente bel po' di tempo. Cioè avete macinato voi?
2: Sì, tanti anni di musica l'abbiamo fatta con la nuova formazione, diciamo sono pochi anni, però la formazione storica nasce nel 94 a Bologna.
1: Come diceva Benigni, ti ricordi quel film di Cesare che piange, diceva chi siete, da dove venite e cosa portate? Vai.
2: Allora, noi portiamo musica progressive rock, possiamo definirla progressive rock, in realtà etichettarla è difficile, diciamo che la storia nasce da tanti generi diversi, il bassista rhythm and blues, fusion, il vecchio cantante era un pop, il nuovo cantante è un metallaro come me, il Claudio, il batterista anche lui nasce come metallaro. Riccardo invece, il nuovo chitarrista, è un
3: bluesman,
2: quindi il tutto si fonde in un'unica sola soluzione che era una progressive rock, però poi sono melodie sinfoniche, viaggi ha trasformato in una specie di film, ecco. Quindi è tutto molto legato, ogni brano porta un altro brano e quindi ti porta verso una musica che non ha mai fine.
1: Ci porta a noi però ad oggi, insomma. Ci porta al brano che presentate, il titolo, chi l'ha scritto, chi l'ha arrangiato, l'idea e tutto quello che ne sta dietro.
2: Beh, dunque, Promises, che si intitola quindi Promesse, è un pezzo che abbiamo contestualizzato in questo periodo in cui viviamo delle guerre un po' importanti. E abbiamo cercato di non fare un approfondimento orizzontale, cioè cercare di parlare del contesto attuale sociopolitico per non schierarci, per non creare, ma cercare di fare una visione verticale, cioè andare in profondità nell'animo dell'uomo. Quindi chiaramente queste promesse, questa famiglia, la storia parla di questa famiglia che si spezza, arriva una guerra, una società occidentale. La moglie e il figlio scappano, devono andare in un altro paese e lui rimane al fronte. Quindi questo non abbiamo voluto dare una connotazione, nel pezzo non si parla di una data, non si parla di un paese, ognuno immagina ciò che vuole, ma quello che conta è andare a scavare l'emotività delle persone, perché questo non ha un'accezione politica, non ha una sfumatura. Se noi leggiamo Platone, Maupassant, Dostoevsky, le debolezze e le grandi vette che riesce a creare l'uomo sono sempre le stesse nella storia. E quindi se andiamo a scavare nel profondo dell'uomo riusciamo a trovare qualcosa che è universalmente riconosciuto, altrimenti rischiamo di doverci schierare, posizionare, ma non dare una visione d'insieme dell'avvenimento.
1: È stato un ottimo acquisto qui, vedo comunque.
2: Sì, anche perché appunto la visione di Ale nei testi che li fa lui, la musica magari nasce da uno, ma poi si porta e ognuno mette il suo zampino, vogliamo dirlo. Poi il testo invece lo fa lui, è molto bravo, perché una guerra è sempre una guerra. Cioè, puoi schierarla a destra, a sinistra, chiamarla come vuoi, ma una guerra è una guerra. Poi
4: avviene, come dice lui, l'uomo. Come subisce questa guerra? Ecco il pezzo, è questo.
1: Ne avrei tantissime domande da farvi, veramente. Vi faccio quella, diciamo, tecnica, poi ne parliamo. Chi vi cerca a livello di social, a livello anche di piattaforme, dove vi trova e come vi trova, tra l'altro?
4: Allora, abbiamo un sito internet che è www.lighteers.com. All'interno, nel banner, ci sono tutti i vari riferimenti per i social. Quindi su questo è, diciamo, la parte più immediata. Con questo sito ci riuscite a raggiungere, potete vedere già i singoli, le nuove edizioni, le news, le date che facciamo, ma anche una storia ovviamente biografica, video e foto di dove siamo stati e che cosa abbiamo portato.
1: Io ho una serie di domande extra, diciamo, che faccio in funzione a chi mi trovo davanti. Non mi nascondo che ne avrei tantissime nel vostro caso, perché mi avete veramente incuriosito, però purtroppo il tempo stringe, me ne faccio una. Qual è il messaggio? Se io vi chiedo una cosa vostra che volete che arrivi alle persone, qual è?
4: Dunque, noi, sentendo il nostro disco, che è quello che poi sarà acquistabile dal 2026, sentendo il nostro disco, pur essendo nato come canzoni separate, l'impronta e anche le atmosfere, lo stile è diverso. Alla fine l'impronta è quasi di un concept album ed è venuto fuori in maniera naturale, nel senso che noi per fortuna ci siamo trovati con le nostre differenze a creare un'amalgama che è molto ampia e ognuno ha portato, anziché litigare, sgomitare, ognuno ha dato la sua competenza e ha dato la sua accezione al disco. E anche nei testi, alla fine, tutte le canzoni riguardano quello che possiamo fare noi di fronte alla vita, alle difficoltà della vita. Alla fine, la canzone finale, che è Primary Instinct of Survival, che è un po' il collegamento, la conclusione, la degna conclusione, perché Between Dark and Light, tra buio e luce, è quella che un po' apre, che è anche il primo singolo che abbiamo messo su YouTube, apre una sorta di visione di questa dicotomia della vita che la vita ci offre, ma tutto quanto si ricapitola nella canzone finale, che Primary Instinct of Survival, che dice che alla fine l'istinto primario di sopravvivenza dell'uomo è l'amore, cioè amare e mettersi al servizio degli altri è l'unica cosa che ci salverà. Non ci cancellerà la difficoltà, non ci impedirà di soffrire, ma è l'unica cosa che ci potrà rendere uomini e permetterci di andare, rimanere nel tempo, andare oltre.
1: Avete un messaggio veramente importante, ragazzi. Faccio i miei migliori auguri e direi che da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e Lighteers, stay rock.
4: Grazie.

Allora, vi sono piaciuti i Light Years? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Ed ecco finalmente il break di questa magnifica Nighttime Lover dei System, che segna come sempre la nostra sigla iniziale. Ben ritrovati sui 927 kHz, questa è Power 927. Io sono Luca Conti, ma non sono solo, anche questa sera in compagnia del mio
1: Luca Marini,
0: cioè tu,
1: e basta.
0: Tu Luke is make one, come al solito.
1: Tocca quando siamo a noi,
0: solo
1: dai,
0: io
1: tocca
0: e te.
1: A noi.
0: Esatto, questo perché forse l'abbiamo già anticipato settimana scorsa, che questa sera non sarebbe stato presente il buon Diego. Noi speravamo di riuscire a collegarci con lui, ma temo che sarà complicata la cosa.
1: Sì, siamo quindi, senza social media manager.
0: Sì. Questo è per mettere i piedi avanti, anzi le mani avanti.
1: Diciamo proprio tutto.
0: Comunque dopo vi daremo i contatti, in ogni caso provate pure a scriverci senza la garanzia che vi...
1: Assolutamente, ma quello è il bello secondo me.
0: La sorpresa, risponderanno o non risponderanno? Ma di solito no, però... Allora, le nostre radio partner sono comunque collegate con noi e sono nell'ordine.
1: Allora, Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo e Chieti. E questo noi lo dobbiamo, è sempre primo lui, da salutare.
0: Sempre.
1: Centrale Milano, onde medie, 1575 kHz. Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
0: Ottimo.
1: Media Radio Castellana, onde medie, 1098-711 kHz. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bops con lo streaming su radiobops.net, FM 88.5 e DAB da Tenerife e Gran Canaria.
0: Allora, prima di partire io volevo già iniziare con un ringraziamento. Lo so che di solito non lo facciamo, però è un'eccezione, passatemela. Sulla nostra pagina, cioè contattato tramite la nostra pagina Facebook, Federico, non è uno scherzo, l'ha scritto quattro volte perché ha come nome, insomma, come alias proprio questo Federico per quattro.
1: Vuole essere sicuro.
0: Ci dice una cosa molto semplice che però alla fine dice tutto. Ci scrive: siete forti, punto esclamativo. E grazie.
1: Quello
0: interessa. Molto bene, a questo punto si parte. E si parte con un doppio compleanno, quello di Burt Bacharach, nato il 12 maggio del 1928, ma quello anche di Stevie Wonder, nato il 13 maggio del 1950. E questa è That's What Friends Are For.

0: Spero che vi siete accorti anche voi della qualità superlativa di questo primo vinile. Ebbene sì, abbiamo cambiato le puntine.
1: Eh sì, effettivamente è vero.
0: E questo è il primo disco che mandiamo con la puntina nuova tezzecca. That's What Friends Are For, adesso ve lo dico bello tranquillo, prima ero un po' in corsa. Erano Dionne Warwick and Friends, ovvero Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder, che compie proprio gli anni oggi. E di anni ne compie 75.
1: Ammazza, oh.
0: Questo pezzo fu definito da Billboard la canzone più popolare del 1986, data di pubblicazione. Adesso ci alziamo un po' con il ritmo, perché come sapete abbiamo questa abitudine di tenere un pochino allegra la nostra platea di ascoltatori.
1: Siamo capaci noi di fare questo.
0: No, ma stiamo scherzando. Questo almeno sino alle 23:30, perché poi, come sapete, un'altra delle nostre caratteristiche invece è rallentare di scatto, proprio di botto.
1: Ah, noi siamo bravi.
0: Passate le 11:30, noi prendiamo la pillolina e a quel punto lì...
1: E si dorme.
0: Si comincia a dormire, esatto, esatto. Allora, per quanto riguarda i messaggi che ci manderete, anche questa sera noi vi diamo la possibilità di mandare anche dei messaggi vocali che siano simpatici e carini, perché delle volte arrivano delle cose che non sono trasmettibili, diciamolo pure.
1: Sì, è vero, è quasi sempre. No, cioè, non è vero.
0: No, non è vero, però poi non lamentatevi se non li sentite in onda, c'è un motivo, dobbiamo mantenere un minimo di decenza, ecco, diciamo così. Questo intanto è You Better.

0: ricordavo una parte strumentale così lunga, Luca.
1: No, è vero, però invece...
0: Non male, non male, sì. 15 maggio 1948, data di nascita di Brian Eno, uno dei fondatori dei Roxy Music, qui l'abbiamo proprio ascoltato in questa veste, con una delle canzoni più famose probabilmente del gruppo. L'album era Avalon del 1982 e questa canzone ha una caratteristica di essere interpretata tutta in falsetto, motivo per cui durante i concerti era un po' complesso e quindi ne fecero una nuova versione due toni più in basso, proprio per riuscire,
1: per agevolarlo,
0: per agevolarlo un pochino, esattamente. Ma noi dobbiamo dire anche un'altra cosa, velocissima,
1: sì, giusto per, ecco,
0: abbiamo invitato gli ascoltatori a scriverci, mandarci messaggi, ma se non diamo il numero,
1: dai, 351 9626 927.

0: Non fate poi iniziare che è già finita questa cosa.
1: Si finisce troppo in fretta.
0: Io mi sono completamente dimenticato dell'intro di quest'altra, vabbè, canzone che non ricordo assolutamente. Del resto è una Luca Marini Selection.
1: E dai, cerca cacchiamo, questa è bella. Adesso vedrai che...
0: Sì, comincio ad abbaiare fra poco. Sì. Aspetto fra pochi secondi, guarda. 3, 2, 1...

0: Oh, c'è del gran flanger, c'è,
1: sì, è abbastanza flangerata.
0: I know you, I love you or I leave you.
1: Chaka va sempre bene.
0: Chaka. Bello questo pezzo, indimenticabile, è una delle mie preferite proprio dal repertorio di Chaka Khan, eh? Cioè questa qua che mi piaceva tantissimo.
1: Non hai voluto mettere quell'altra.
0: Cosa? I feel.
1: Basta, dai. È inflazionata.
0: Certo, certo, certo, certo. Anche in Nobody, basta, Nobody, basta.
1: Beh, insomma, però.
0: La prossima volta io la preferirei, esatto, a questa. Senti, prima sei stato così veloce, così. Che non si è capito benissimo il numero, lo ripetiamo. Che
1: sì, ripetiamo. Allora, 351-9626-927, ma. Ci sarebbe un'altra precisazione da fare. Grazie a Radio Saba Sound siamo anche all'Aquila in città e provincia.
0: Però.
1: Ammazza.
0: Però. Allora per l'Aquila ci vogliamo degli chic dannata che ci piacciono un sacco.

0: Ora Luca Marini ci farà un breve trattato sulla vita di Mia Martini.
1: Allora, la canzone di prima Happy Man, adesso non tanto,
0: Sei veramente senza vergogna. Questo è, tra l'altro, oltre ad essere il primo momento Made in Italy della serata, è anche l'unico momento Respected, era per lei ovviamente, Mia Martini, mancata il 12 maggio del 1995. Questo pezzo però del 78 vede un po' la maturità. Canzone di Ivano Fossati.
1: Bene.
0: Io non mi ricordavo che questa partiva subito.
1: È andata.
0: La faccio ripartire?
1: Sì, dai, facciamo. Ma
0: certo. Però tu hai qualcosa da raccontare nel frattempo?
1: Rispetto a?
0: Ma qualunque, cioè mi devi dare il tempo di ripuntare il disco.
1: Ma sì, ma vai tranquillo.
0: Forse
1: allora,
0: la prima volta.
1: Addirittura, cioè il nostro carissimo.
0: Allora io mi sposto un attimo, vado là. Cioè, vai, parla però, non stare zitto.
1: Diego Cerri. Che sì, ma certo, adesso stavo leggendo e allora sì, certo che te la possiamo fare una long distance dedication.
0: Volentieri. Ti facciamo anche l'imitazione di Chisichè.
1: Esatto.
0: Intanto fra poco questa ci frega la seconda volta, facciamo una figuraccia.
1: No, tranquillo.
0: Stephanie Mills. 3, 2, 1. Eccola qua.

0: ascolti una canzone così e tutte le pesantezze della giornata volano via.
1: Stephanie Mills è così.
0: Stephanie Mills è questo pezzo in particolare, sì, spettacolare davvero. Never knew love like this before. Intanto vi volevo parlare di uno dei più prolifici batteristi, nonché percussionisti della storia della musica, Paolo Roberto da Costa.
1: Paolinho da Costa.
0: Ma perché ho parlato di Paolinho da Costa?
1: Lo saprai tu.
0: Perché è un percussionista, ce l'abbiamo qua in studio.
1: Ah,
0: guardalo là. Guarda, niente, si nasconde.
1: È lontano. È lui la long distance dedication.
0: Si è messo bello lontano perché aveva paura di essere coinvolto. Noi ci abbiamo provato, ma è impossibile. Comunque, ah, Maurizio, sì, dopo magari una parolina la puoi anche dire. Cioè, niente, non dai, dilla la parola.
2: Buonasera a tutti.
1: Perché sembrava una finta.
0: Bravo. Cavolo, sei diventato ventriloquo, bravissimo. Allora, cos'era questo laser?
1: Non so.
0: Abbiamo le cuffie un po' alte perché l'età, purtroppo, provoca anche una diminuzione del livello acustico delle nostre orecchie. Rimaniamo su con il ritmo sempre disco, a questo punto pura, perché lei è Cheryl Lynn. Io avrei voluto ripassare Got to Be Real, che adoro, peraltro possiedo anche l'extended version.
1: Sì, ma questo è un bel pezzo,
0: Sì, va bene.
1: Uno dei due, dai, questo che a me piace.
0: Sì, ho capito, però hai rotto le scatole stasera.
1: E non ho ancora finito.
0: Dovevamo, dopo parliamo di Massimo Rossi, fra pochi minuti. Intanto, Shake It Up Tonight.

0: abbiamo in esclusiva per voi un saluto di Alexandre O'Neill. Ve lo agevolo subito, prego. Sbiascica il messaggio, volevo dire, manda pure il messaggio.
1: Meno male che c'è la protezione per il microfono, se no gocciolava dopo.
0: C'è lo shampoo che faceva. Alexandre O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me, il mitico album era Hearsay, l'anno il 1987. E questo è il nostro spazio 101 Like, come sapete quando passiamo una canzone in questo momento qua in religioso silenzio alziamo le cuffie, ci mettiamo qua con il volume, esatto, dei monitor,
1: manetta.
0: Esatto, a manetta che ci spettinano, però dobbiamo farlo almeno una volta a sera, ecco. Il prossimo passaggio fra 7 giorni.
1: Yes.
0: Adesso non ho capito bene cos'è questa. Ah sì, sono di Shalamar, certo. Qui c'era già Jody Watlet, mi pare di sì, perché era nell'82. Don't Try to Change Me.

0: basso in quella canzone qui in particolare si apprezza moltissimo con la nuova puntina poi.
1: Con la nuova puntata, nuova puntina.
0: E questi erano gli Shalamar, a proposito di bassisti di un certo livello. Qui abbiamo un'informazione, ce l'ha data Maurizio, io non so se prenderla per buona. Chi dovrebbe essere il tipo qua che suona?
2: Pino Palladino.
0: Però non ne siamo certi.
1: Io controllerei, perché
2: sì, volentieri.
1: No, scherzo.
0: Comunque lui è Paul Young, su questo non ci piove. Adesso intanto verificheremo questa informazione, perché di Maurizio ci fidiamo pochissimo. Ascoltiamola però, Come Back and Stay, Paul Young su Power 927.

0: Bello sto pezzo anglo-barese di Paul Young, eh?
1: Anglo-barese.
0: Com'è che stai? Io abbastanza bene, grazie. Lo so come pare.
1: La finiamo qua, schifissimo.
0: Hai ragione. Comunque vi confermiamo che il bassista era Pino Palladino.
1: Dopo, Maurizio, dopo attento controllo,
0: non è mica l'ultimo dei Pirla. È il primo.
1: A posto.
0: Matt Bianco. Little

0: 92.7.
1: Un saluto a Due Luca e a tutta Radio Saba Sound e a tutti gli ascoltatori da Robe 2 DJ.
2: Frammenti da Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Spettacolo, ragazzi, bellissimo questo pezzo qua.
1: Volume abbassato della cuffia.
0: Quindi significa che non mi hai sentito?
1: Ma sono intravisto, quindi va bene.
0: Va bene, era Mille giorni di te di me, l'avrete sicuramente riconosciuto, il pezzo da oltre 1990, del resto il nostro claim recita 90s to 70s e qui siamo perfettamente proprio nel nostro target da questo album, Claudio Baglioni, per festeggiare che cosa? Il suo compleanno!
1: Evviva!
0: Vabbè, sai veramente una cosa. Sei terribile.
1: Non riesco a nascondere proprio.
0: Non c'è niente da fare. Beh, questa però è una bella canzone, ma è inutile parlare con te.
1: Sì,
0: perché
1: infatti,
0: se ci fosse stato almeno,
1: non so perché lo
0: almeno
1: dici.
0: Ci fosse stato Diego, mi avrebbe dato delle soddisfazioni.
1: Per i gentili telescopi.
0: Perché io so che questo pezzo in particolare lui piace molto, invece. È una delle canzoni che lui ama. Vabbè, comunque.
1: Glielo dirò.
0: Sì. Devo fare due paroline, un discorsetto. Va bene, va.
1: Allora, sì, la Long Distance Dedication di Diego la facciamo su questo pezzo di Philly Simon.
0: Ottimo.
1: La dedica è per Marta. Dai, guarda che questo qui è uno dei dischi miei preferiti e, no, e penso che lo sia anche per lui. Questo è un pezzo straordinario.

0: una album version decisamente lunga, questa qua. Il pezzo era You Know How to Love Me, lei ovviamente Philip Simon. Title track di questo disco che stavo cercando di capire quando ho pubblicato, addirittura nel 1979, ragazzi, l'anno smirabile.
1: E non si sbaglia,
0: Adesso capisco. A me piaceva moltissimo Living All Alone, sua, che però è una ballata, insomma, sì, un ritmo decisamente più basso, sì. Sai che c'era anche James and Toomey con lei, guardalo qua, era brutto forte all'epoca. Ma questi sono dettagli. Allora, rispondiamo brevemente in codice a Sabatino che ci fa una domanda tecnica. No, ma abbiamo fatto il gargarismo. Così
1: questo
0: mi sembra tutto chiaro.
1: Il risultato arriva da quello, ecco.
0: E questa è la preferita di Diego nel vero senso della parola, lui che è Diego Chateau Champagne.
1: E va a braccetto.
0: Evelyn Champagne King, ci sta. Questa canzone qua fischia sempre perché io la ascolto a volumi subumani, perché ha comunque un basso che
1: svolge,
0: la batteria ancora di più, la sua voce non ne parliamo, insomma un pezzo notevole, decisamente. E con questo ci avviciniamo al momento cinema.

0: Meno male che il nostro social media manager è assente. Che durante l'ascolto di questo pezzo ci siamo lasciato andare a gorgheggi, veramente incredibili. Eccolo qua.
1: Hai visto?
0: Questo non era Maurice Gibb, questo qua.
1: Eravamo noi.
0: Era Luca. Quale dei due scegliete voi? Non c'è problema.
1: Hobbies.
0: Staying Alive, perché dovevamo scegliere un pezzo dalla colonna sonora di Saturday Night Fever, non sapevamo quale mettere, e poi ci siamo detti, ma alla fine Staying Alive è quello che passiamo meno.
1: È vero.
0: Quindi sarà anche inflazionata, sarà anche quella più rappresentativa anche dell'album, però accidenti. Questo ci permette di ricordare che proprio in questo periodo, ma nel 1978, iniziava la lunga permanenza nella prima posizione delle classifiche inglesi della colonna sonora Saturday Night Fever, dove rimase per 18 settimane consecutive.
1: Ammazzo.
0: Giusto per dire. Un po' meno performance di classifica per i 5 Star, che comunque a noi piacciono sempre. Questa è Find the Time, anche qui c'è stato tutto un dibattito prima esatto. Su quale pezzo scegliere dall'album. Psych and Steel, mi pare fosse l'album.
1: Dopo mi ricordo l'anno.
0: Sì. 85, 86. Adesso controlliamo, va là.

0: the time.
1: Certo che sì, stasera ci siamo persi un po' via, eh? Ci siamo messi ad ascoltare sta musica e non ci accorgiamo neanche che finiscono i pezzi.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro prima guardavamo l'orologio e mi ha detto, ma cazzo, sono già le 23:20. Perché quando si ascolta una canzone così, in effetti, il tempo vola, vola. Certo, meno che, male che la prossima è un pochino minore di qualità.
1: Esatto.
2: Caliamo un po'.
1: Dai, da find the time a don't waste your time, il passo è breve.
2: Mamma mia. Spettacolo puro, eh. E qui stiamo parlando di due artisti del calibro veramente, non so, mi vengono in mente altre copie di questo livello che potrebbero essere, non so, Ashford and Simpson.
1: Oh, ti stavo dicendo Ashford and Simpson.
2: Non lo so, chi altro, ma nessuno a questo livello, secondo me. Loro sono Kevin Leon Yarbrough e Alisa Delois Peoples, due ragazzotti di belle speranze che a metà degli anni 50 si conobbero e si sposarono poi nel 1987, peraltro. Iniziarono la loro carriera dopo aver così fatto sentire la loro bravura alla Gab Band. La Gab Band li scoprì e scritturò per primo Yarbrough, quindi Kevin, e poi dopo, vabbè, ovviamente
1: la
2: a questo punto
1: moglie.
2: Sì, no, poi ci fu proprio il decollo professionale del duo,

0: troppo brevi questi pezzi.
1: Dobbiamo mettere l'extended.
0: Purtroppo sì, abbiamo scelto la versione un pochino più ristretta. Era Don't Waste Your Time. Questo urletto invece arriva da E.G. Daily. Brava, brava. Bello questo pezzo qua, molto allegro, spensierato.
1: Mi ricordavo anche il video, mica male, niente male.
0: Beh, molto carina, eh.

0: Beh, devo dire che vedere Luca cantare a squarciagola un pezzo italiano mi dà delle soddisfazioni notevoli, notevolissime. Sì, sì, sì.
1: Mamma mia, chi sono questi? Mai sentito?
0: La faccia come il
1: quello lì.
0: Va bene signori, questo era il momento Made in Italy che conclude la trilogia per questa sera, per cui se volete ascoltare un'altra canzone italiana dovrete aspettare 7 giorni. Era Scialpi, nato il 14 maggio del 1962, quasi nostro coetaneo.
1: Vero. Un
0: paio di mesi in più di te,
1: sì.
0: Ma ci siamo. Qui insieme a Scarlett fu un successo notevole nel 1988. Oltretutto lei, cantante inglese molto dotata, l'avete sentita duettare proprio con Scialpi in questa Pregherei, è stata una delle poche che ha fatto il, come dire, il percorso inverso. Molti italiani andavano a cantare in Inghilterra, lei invece ha voluto tutti i costi venire a cantare in Italia e ha scelto Scialpi come partner musicale.
1: Assurdo.
0: E non fare quella faccia, non è assurdo, non è assurdo.
1: Sì, però cosa arriva adesso?
0: No, ragazzi, abbiamo in sottofondo da qualche secondo una canzone che ci fa impazzire. Rallentiamo un po' il ritmo, ma non abbastanza, secondo me. Ma questa dobbiamo passare.
1: Eh sì.
0: Lui è Russ Ballard, poi vi raccontiamo qualcosa, Anche su di lui.
1: Ce n'è.
0: Abbiamo un sacco di notizie.

0: Mettiamo raramente pezzi roccheggianti, ma quando lo facciamo, ragazzi,
1: non ci ferma nessuno.
0: E soprattutto scegliamo molto bene. Lui è autore di uno dei più grandi successi di Henny Fried Lyngstad, una delle componenti del tuo gruppo preferito, gli ABBA.
1: Togliamola.
0: Da ricordare, I know there's something's going on, con la batteria di Phil Collins.
1: Ah,
0: ecco, la canzone.
1: Frida la cantava,
0: Frida.
1: No?
0: Frida. Henny Fried Lyngstad. Ho detto il nome per esteso perché io lo svedese lo mastico.
1: Lo mastico, adesso l'hai sputato però.
0: Va bene, va bene. E comunque dicevo che, vabbè, a parte la batteria di Phil Collins di quel pezzo lì, questa invece era una canzone interpretata proprio da lui, che là era solamente autore, qui anche interprete, della magnifica Voices. Ah, qui le atmosfere cambiano completamente.
1: Eh sì, stavolta sì.
0: Qui posso dirlo veramente che è una delle tue artiste preferite.
1: Eh sì,
0: e posso anche dire che condivido.
1: Bravo.
0: Un pezzo abbastanza recente per quelli che sono i nostri canoni, perché questa canzone è del 1986 ed è da quell'album Secrets, che conteneva anche Unbreak My Heart.
1: Esatto.

0: Anche questo rientra in quei pezzi che interrompiamo a fatica. Sì. E per una canzone del 1996 non è così frequente,
1: tu lo sai.
0: Lei
1: bene.
0: Era Toni Braxton e You Are Making Me Hide, il titolo della canzone, e abbiamo rallentato, lo facciamo ancora anche per i prossimi minuti, e qui ne arriva un altro di un peso specifico altissimo. Steve Winwood, fra poco, While You See a Chance.
2: 927.

0: secondo te, Luca, quanti gradi ci saranno adesso? Qua dentro, dico.
1: 38.
0: Che di più. Steve Winwood. Questo è il titolo, While You See a Chance, ma questo inizio secondo me lo riconoscerete tutti.
1: Spero.
0: Perché se no, via via.
1: Esatto.
0: Randy Crawford, io la ricordo soprattutto per le collaborazioni con artisti italiani. Lei ha cantato con Zucchero, la versione inglese di Diamante, ha cantato con Grazia Di Michele, con Enzo Abitabile e tanti altri. Poi ha fatto anche canzoni così, vabbè, ma nel tempo libero praticamente.
1: Vabbè.
0: Ovviamente stiamo scherzando, eh? Io ogni tanto punzecchio Luca sul suo amore per la musica italiana, vabbè. Non si può sempre andare d'accordo proprio su tutto. Su questa sì.

0: might need somebody to love, anzi.
1: Vediamo se Shining Rose serve almeno a sventolare.
2: Vedi, un'utilità ce l'avrà, eh?
1: Da un po' fastidio il vento nel microfono, ma chi se ne frega, cioè mi sto sciogliendo. Allora amici, si avvicina la mezzanotte, quindi anche il momento dei saluti. Dobbiamo però svolgere i nostri compitini, uno dei quali è salutare le radio partner. Io direi di farlo adesso, anticipiamo un po' i tempi, abbiamo un'intro lunghina, tu sei bravissimo.
2: Io sparo.
1: E spara.
2: Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo, Chieti, Aquila e provincia, perché è una roba nuova.
1: Bella,
2: Centrale Milano.
1: Mi piace, Aquila mi piace.
2: Sì. Centrale Milano, onde medie 1575 kHz. Radio Futura FM in DAB per Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie 1098-711 kHz e anche qui DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e. Terminiamo con Radio Bobs, streaming radiobobs.net, FM 88.5 DAB da Tenerife e Gran Canaria.
1: Da tempo, uno spettacolo, è stato bravissimo, bravo, un applauso, ci vuole. Intanto abbiamo in sottofondo da qualche istante gli Eagles, pezzo clamoroso. Hotel California.

0: non c'è dubbio. E con gli Eagles di Hotel California siamo giunti anche al momento purtroppo triste, un po' dei saluti. L'appuntamento per mercoledì prossimo con la diretta sempre di Night in Lover alle 22, in replica sabato alle 16 e domenica alle 20,
1: perfetto.
0: Da Luca Conti saluti, vi arrivano calorosi
1: anche da Luca Marini.
0: Alla prossima, ciao Maurizio,
1: ciao.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Pop-up Weekend, ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

peperoncino si chiami Caspicum è talmente ovvio che nel suo effetto non può che farti dire caspita. Non pensavo fosse così piccante. Innumerevoli le varietà e le cultivar. Veramente un mondo dove tutto il mondo è paese e tutti i paesi fanno il mondo. Del piccante, naturalmente.

Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

the new spoon. Junkie Twitter. Nonsense.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Fu proprio là, nella corsia di un ospedale,

professor del dolore con le sue presenze. La notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia persino sui lamenti.

Come faccio? Mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza, si fa

Le innocenti stonature di un salotto sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale

Io vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma a scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante e fastidioso dei dottori.

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente mai più nella mia vita ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna

il cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

Qui tombèrent, les listes d'organisation.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Jason. Jason, you're...

0: Viola del pensiero. Pensa a te, mi appari come una viola del pensiero, semplice e spontanea, riservata nel suo essere prato tra quel che rappresenta la freschezza di un sorriso ed il profumo del sapere che non sarà già mai saputo, perché tra i fiori più antichi la puoi conservare in un libro per farne poi un dipinto a decorare un quadro, ma pochi sanno che il suo più grande dono è quello di saper essere persino divenire edulo per chi nella vita ama adulare le bellezze del creato.
1: Your painted smile hides you still while you search yourself within. Yesterday and tomorrow's found, fused as one upon solid ground, as all around the milling crowd confuse themselves with raging sounds and their love's forgetfulness abounds. So be thankful for your grease-paint clown,

0: Ed ecco finalmente il break di questa magnifica Nighttime Lover dei System, che segna come sempre la nostra sigla iniziale. Ben ritrovati sui 927 kHz, questa è Power 927. Io sono Luca Conti, ma non sono solo, anche questa sera in compagnia del mio
1: Luca Marini,
0: cioè tu
1: e basta.
0: Tu Luke is make one, come al solito.
1: Tocca quando siamo a noi,
0: solo
1: dai,
0: io e te. Esatto. Questo perché forse l'abbiamo già anticipato settimana scorsa, che questa sera non sarebbe stato presente il buon Diego. Noi speravamo di riuscire a collegarci con lui, ma temo che sarà complicata la cosa.
1: Sì, siamo quindi senza social media manager.
0: Sì. Questo è per mettere i piedi avanti, anzi le mani avanti.
1: Diciamo proprio tutto.
0: Comunque dopo vi daremo i contatti. In ogni caso provate pure a scriverci senza la garanzia che vi...
1: Assolutamente, ma quello è il bello, secondo me.
0: La sorpresa, risponderanno o non risponderanno? Ma di solito no, però. Allora, le nostre radio partner sono comunque collegate con noi e sono nell'ordine.
1: Allora, Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo e Chieti. E questo noi lo dobbiamo, è sempre primo lui, da salutare.
0: Sempre.
1: Centrale Milano, onde medie, 1575 kHz. Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nel Valli Bergamasche.
0: Ottimo.
1: Media Radio Castellana, onde medie, 1098 e 711 kHz. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bops con lo streaming su radiobops.net, FM 88.5 e DAB da Tenerife e Gran Canaria.
0: Allora, prima di partire io volevo già iniziare con un ringraziamento. Lo so che di solito non lo facciamo, però è un'eccezione, passatemela. Sulla nostra pagina, cioè contattato tramite la nostra pagina Facebook, Federico, non è uno scherzo, l'ha scritto quattro volte perché ha come nome, insomma, come alias proprio questo Federico per quattro.
1: Vuole essere sicuro.
0: Ci dice una cosa molto semplice che però alla fine dice tutto. Ci scrive: siete forti, punto esclamativo, e grazie.
1: Quello
0: interessa. Molto bene, a questo punto si parte, e si parte con un doppio compleanno, quello di Burt Bacharach, nato il 12 maggio del 1928, ma quello anche di Stevie Wonder, nato il 13 maggio del 1950, e questa è That's What Friends Are For.

0: spero che vi siete accorti anche voi della qualità superlativa di questo primo vinile. Ebbene sì, abbiamo cambiato le puntine.
1: Eh sì, effettivamente è vero.
0: E questo è il primo disco che mandiamo con la puntina nuova tezzecca. That's What Friends Are For. Adesso ve lo dico bello tranquillo, prima ero un po' in corsa. Erano Dionne Warwick and Friends, ovvero Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder, che compie proprio gli anni oggi. E di anni ne compie 75.
1: Ammazza, oh.
0: Questo pezzo fu definito da Billboard la canzone più popolare del 1986, data di pubblicazione. Adesso ci alziamo un po' con il ritmo, perché come sapete abbiamo questa abitudine di tenere un pochino allegra la nostra platea di ascoltatori.
1: Siamo capaci noi di fare questo.
0: No, ma stiamo scherzando. No. Questo almeno sino alle 23:30, perché poi, come sapete, un'altra delle nostre caratteristiche invece è rallentare di scatto, proprio di botto.
1: Noi siamo bravi.
0: Passate le 11:30, noi prendiamo la pillolina e a quel punto lì.
1: E si dorme.
0: Si comincia a dormire, esatto, esatto. Allora, per quanto riguarda i messaggi che ci manderete, anche questa sera noi vi diamo la possibilità di mandare anche dei messaggi vocali che siano simpatici e carini, perché delle volte arrivano delle cose che non sono trasmettibili, diciamolo pure.
1: Sì, è vero, è quasi sempre. No, cioè, non è vero.
0: No, non è vero, però poi non lamentatevi se non li sentite in onda, c'è un motivo, dobbiamo mantenere un minimo di decenza, ecco, diciamo così. Questo intanto è You Bad

0: non ricordavo una parte strumentale così lunga, Luca.
1: No, è vero, però invece...
0: Non male, sì. 15 maggio 1948, data di nascita di Brian Eno, uno dei fondatori dei Roxy Music, qui l'abbiamo proprio ascoltato in questa veste, con una delle canzoni più famose probabilmente del gruppo. L'album era Avalon del 1982 e questa canzone ha una caratteristica di essere interpretata tutta in falsetto, motivo per cui durante i concerti era un po' complesso e quindi ne fecero una nuova versione due toni più in basso, proprio per riuscire,
1: per agevolarlo.
0: Per agevolarlo un pochino, esattamente. Ma noi dobbiamo dire anche un'altra cosa, velocissima.
1: Sì, giusto per, ecco.
0: Abbiamo invitato gli ascoltatori a scriverci, mandarci messaggi, ma se non diamo il numero.
1: Dai, 351 9626 927.

0: Non fa tempo iniziare, che è già finita questa cosa.
1: Si finisce troppo in fretta.
0: Io mi sono completamente dimenticato dell'intro di quest'altra. Vabbè, canzone che non ricordo assolutamente. Del resto è una Luca Marini Selection.
1: E dai, c'è cacao, questa è bella. Adesso vedrai che.
0: Sì, comincio ad abbaiare fra poco. Sì. Aspetto fra pochi secondi. Guarda, 3, 2, 1, adesso.

0: Oh, c'è del gran flanger.
1: Sì, è abbastanza flangerata.
0: I know you, I love you or I leave you.
1: Chakakam va sempre bene.
0: Chakakam. Bello questo pezzo, indimenticabile, è una delle mie preferite proprio dal repertorio di Chakakam. Cioè, questa qua che mi piaceva tantissimo.
1: Non hai voluto mettere quell'altra.
0: Cosa? I feel.
1: Basta, dai. È inflazionata.
0: Certo. Anche in Nobody, basta, Nobody, basta.
1: Beh, insomma, però.
0: La prossima volta io la preferirei a questa. Senti, prima sei stato così veloce, così. Che non si è capito benissimo il numero, lo ripetiamo. Che
1: dici? Sì, ripetiamo. Allora, 351-9626-927, ma. Ci sarebbe un'altra precisazione da fare. Grazie a Radio Saba Sound siamo anche all'Aquila in città e provincia.
0: Però
1: ammazza.
0: Però allora per l'Aquila ci vogliamo degli chic dannata che ci piacciono un sacco.

0: Ora Luca Marini ci farà un breve trattato sulla vita di Mia Martini.
1: Allora, la canzone di prima Happy Man, adesso non tanto,
0: Sei veramente senza vergogna. Questo è, tra l'altro, oltre ad essere il primo momento Made in Italy della serata, è anche l'unico momento Respected. Era per lei, ovviamente, Mia Martini, mancata il 12 maggio del 1995. Questo pezzo però del 78 vede un po' la maturità. Canzone di Ivano Fossati.
1: Bene.
0: Io non mi ricordavo che questa partiva subito.
1: È andata.
0: La faccio ripartire?
1: Sì, dai, facciamo la boccia.
0: Però tu hai qualcosa da raccontare nel frattempo?
1: Rispetto a?
0: Ma qualunque, cioè mi devi dare il tempo di ripuntare il disco.
1: Ma sì, ma vai tranquillo.
0: Forse allora, la prima volta.
1: Addirittura, cioè il nostro carissimo.
0: Allora io mi sposto un attimo, vado là. Cioè, vai, parla però, non stare zitto.
1: Diego Cerri. Che sì, ma certo, adesso stavo leggendo e allora sì, certo che te la possiamo fare una long distance dedication.
0: Volentieri. Ti facciamo anche l'imitazione di Casey Kane.
1: Esatto.
0: Intanto tra poco pure. Questa ci frega la seconda volta, facciamo una figuraccia.
1: No, tranquillo.
0: Stephanie Mills. 3, 2, 1. Eccola qua.

0: ascolti una canzone così e tutte le pesantezze della giornata volano via.
1: Stephanie Mills è così.
0: Stephanie Mills è questo spettacolo. Pezzo in particolare, sì, sì, spettacolare davvero. Never knew love like this before. Intanto vi volevo parlare di uno dei più prolifici batteristi nonché percussionisti della storia della musica, Paolo Roberto da Costa.
1: Paolinho da Costa.
0: Ma perché ho parlato di Paolinho da Costa?
1: Lo saprai tu.
0: Perché è un percussionista, ce l'abbiamo qua in studio. Guardalo là, guarda. Niente, si nasconde.
1: È lontano. È lui messo... la long distance dedication.
0: Si è messo bello lontano perché aveva paura di essere coinvolto. Noi ci abbiamo provato, ma è impossibile. Comunque, Maurizio, sì, dopo magari una parolina la puoi anche dire. Cioè, niente, no, niente da fare. Dai, dilla la parola.
2: Buonasera a tutti.
1: Perché sembrava una facciamo... fina finta.
0: Bravo,
1: sembrava.
0: Bravo. Cavolo, sei diventato ventriloquo, bravissimo. Allora, cos'era questo laser?
1: Non so.
0: Abbiamo le cuffie un po' alte perché l'età, purtroppo, provoca anche una diminuzione del livello acustico delle nostre orecchie. Rimaniamo su con il ritmo sempre disco, a questo punto pura, perché lei è Cheri Lynn. Io avrei voluto ripassare Got to Be Real, che adoro, peraltro possiedo anche l'extended version.
1: Sì, ma questo è un bel pezzo,
0: Sì, va bene.
1: Uno dei due, dai, questo che a me piace.
0: Sì, ho capito, però ho rotto le scatole stasera.
1: E non ho ancora finito.
0: Dovevamo... Ah no, dopo parliamo di Massimo Rossi, fra pochi minuti. Intanto, Shake It Up Tonight.

0: abbiamo in esclusiva per voi un saluto di Alexander O'Neill. Ve lo agevolo subito, prego. Sbiascica il messaggio, volevo dire, manda pure il messaggio.
1: Meno male che c'è la protezione per il microfono, sennò gocciolava dopo.
0: C'è lo shampoo che faceva. Alexander O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me, il mitico album era Hearsay, l'anno il 1987. E questo è il nostro spazio 101 Like, come sapete quando passiamo una canzone in questo momento qua in religioso silenzio alziamo le cuffie, ci mettiamo qua con il volume, esatto, dei monitor,
1: manetta.
0: Esatto, a manetta che ci spettinano, però dobbiamo farlo almeno una volta a sera, ecco. Il prossimo passaggio fra 7 giorni.
1: Yes.
0: Adesso non ho capito bene cos'è questa. Ah sì, sono gli Shalamar, certo, certo. Qui c'era già Jody Watlett, mi pare di sì, perché era nell'82. Don't Try to Change Me.

0: basso in quella canzone qui in particolare si apprezza moltissimo con la nuova puntina poi.
1: Con la nuova puntata, nuova puntina.
0: E questi erano gli Shalamar. A proposito di bassisti di un certo livello, qui abbiamo un'informazione, ce l'ha data Maurizio, io non so se prenderla per buona. Chi dovrebbe essere il tipo qua che suona?
2: Pino Palladino.
0: Però non ne siamo certi.
1: Io controllerei, perché
2: sì, volentieri.
1: No, scherzo.
0: Comunque lui è Paul Young, su questo non ci piove. Adesso intanto verificheremo questa informazione, perché di Maurizio ci fidiamo pochissimo. Ascoltiamola però, Come Back and Stay, Paul Young su Power 927.

0: bello sto pezzo anglo-barese di Paul Young, eh?
1: Anglo-barese.
0: Com'è che stai? Io abbastanza ben, grazie. Lo so come pare.
1: La finiamo qua, schifissimo.
0: Hai ragione. Comunque vi confermiamo che il bassista era Pino Palladino.
1: Dopo, Maurizio, dopo attento controllo,
0: non è mica l'ultimo dei Pirla. È il primo.
1: A posto.
0: Matt Bianco.

0: 92.7.
1: Un saluto a Due Luca e a tutta Radio Saba Sound e a tutti gli ascoltatori da Robe 2 DJ.
2: Frammenti da Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Spettacolo, ragazzi, bellissimo questo pezzo qua.
1: Il volume è abbassato della cuffia.
0: Quindi significa che non mi hai sentito?
1: Ma ho solo intravisto, quindi va bene.
0: Va bene, era Mille giorni di te di me, l'avrete sicuramente riconosciuto, il pezzo da oltre 1990, del resto il nostro claim recita 90s to 70s e qui siamo perfettamente proprio nel nostro target da questo album, Claudio Baglioni, per festeggiare che cosa? Il suo compleanno!
1: Evviva!
0: Vabbè, sai veramente sei terribile.
1: Non riesco a nascondere, proprio.
0: Non c'è niente da fare. Beh, questa però è una bella canzone, ma è inutile parlare con te,
1: sì,
0: perché
1: infatti,
0: se ci fosse stato almeno,
1: non so perché lo
0: almeno
1: dici.
0: Ci fosse stato Diego, mi avrebbe dato delle soddisfazioni.
1: Per i gentili telescopi.
0: Perché io so che questo pezzo in particolare lui piace molto, invece, è una delle canzoni che lui ama. Vabbè, comunque
1: glielo dirò.
0: Bisogna fare due paroline, un discorsetto. Va bene, va.
1: Allora, sì. La long distance dedication di Diego la facciamo su questo pezzo di Philly Simon.
0: Ottimo.
1: La dedica è per Marta. Dai, guarda che questo qui è uno dei dischi miei preferiti e, no, e penso che lo sia anche per lui. Questo è un pezzo straordinario.

0: una album version decisamente lunga, questa qua. Il pezzo era You Know How to Love Me, lei ovviamente Philip Simon. Title track di questo disco che stavo cercando di capire quando ho pubblicato, addirittura nel 1979, ragazzi, l'anno smirabile.
1: Non si sbaglia,
0: Adesso capisco. A me piaceva moltissimo Living All Alone sua, che però è una ballata, insomma, sì, un ritmo decisamente più basso, sì. Sai che c'era anche James N. Tumé con lei, guardalo qua, era brutto forte all'epoca. Ma questi sono dettagli. Allora, rispondiamo brevemente in codice a Sabatino che ci fa una domanda tecnica. No, ma abbiamo fatto il gargarismo. Così
1: questo è,
0: sembra tutto chiaro.
1: Il risultato, giusto? Arriva da quello, ecco.
0: E questa è la preferita di Diego nel vero senso della parola, lui che è Diego Chateau Champagne.
1: E va a braccetto.
0: Evelyn Champagne King, ci sta, ci sta. Questa canzone qua fischia sempre perché io la ascolto a volumi subumani, perché ha comunque un basso che
1: non svolge,
0: la batteria ancora di più, la sua voce non ne parliamo, insomma un pezzo notevole, decisamente. E con questo ci avviciniamo al momento cinema.

0: meno male che il nostro social media manager è assente. Durante l'ascolto di questo pezzo ci siamo lasciato andare a gorgheggi, veramente incredibili. Eccolo qua.
1: Hai visto?
0: Questo non era Morris Gibb, questo qua.
1: Eravamo noi.
0: Era Luca. Quale dei due scegliete voi? Non c'è problema.
1: Hobbies.
0: Staying Alive, perché dovevamo scegliere un pezzo dalla colonna sonora di Saturday Night Fever, non sapevamo quale mettere, e poi ci siamo detti, ma alla fine Staying Alive è quello che passiamo meno.
1: È vero.
0: Quindi sarà anche inflazionata, sarà anche quella più rappresentativa anche dell'album, però accidenti. Questo ci permette di ricordare che proprio in questo periodo, ma nel 1978, iniziava la lunga permanenza nella prima posizione delle classifiche inglesi della colonna sonora Saturday Night Fever, dove rimase per 18 settimane consecutive.
1: Ammazzo.
0: Giusto per dire. Un po' meno performance di classifica per i 5 Star, che comunque a noi piacciono sempre. Questa è Find the Time, anche qui c'è stato tutto un dibattito prima esatto. Su quale pezzo scegliere dall'album. Psych and Steel, e Steel mi pare fosse l'album.
1: Dopo mi ricordo l'anno.
0: Sì. 85, 86. Adesso controlliamo, va là.

0: the time.
1: Certo che sì, stasera ci siamo persi un po' via, ci siamo messi a ascoltare sta musica e non ci accorgiamo neanche che finiscono i pezzi.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro prima guardavamo l'orologio e mi ha detto, ma cazzo, sono già le 23:20. Perché quando si ascoltano canzoni così, in effetti, il tempo vola, vola. Certo. Meno che male che la prossima è un pochino minore di qualità.
1: Esatto.
2: Caliamo un po'. Dai,
1: da find the time, don't waste your time, il passo è breve.
2: Mamma mia. Spettacolo puro, eh. E qui stiamo parlando di due artisti del calibro veramente, non so, mi vengono in mente altre copie di questo livello che potrebbero essere, non so, Ashford & Simpson.
1: Ti stavo dicendo Ashford & Simpson.
2: Non lo so, chi altro, ma nessuno a questo livello secondo me. Loro sono Kevin Leon Yarbrough e Alisa Delois Peoples, due ragazzotti di belle speranze che a metà degli anni 50 si conobbero e si sposarono poi nel 1987, peraltro. Iniziarono la loro carriera dopo aver così fatto sentire la loro bravura alla Gab Band. La Gab Band li scoprì e scritturò per primo Yarbrough, quindi Kevin, e poi dopo, vabbè, ovviamente
1: la
2: a questo punto
1: moglie.
2: Sì, no, poi ci fu proprio il decollo professionale del duo,

0: troppo brevi questi pezzi.
1: Dovevamo mettere l'extended.
0: Purtroppo sì, abbiamo scelto la versione un pochino più ristretta. Era Don't Waste Your Time. Questo urletto invece arriva da E.G. Daily. Brava, brava. Bello questo pezzo qua, molto allegro, spensierato.
1: Mi ricordavo anche il video, mica male, niente male.
0: Beh, molto carina.

0: Beh, devo dire che vedere Luca cantare a squarciagola un pezzo italiano mi dà delle soddisfazioni notevoli, notevolissime. Sì, sì, sì.
1: Mamma mia, chi sono questi? Mai sentito?
0: Ma faccia come il
1: quello lì.
0: Va bene signori, questo era il momento Made in Italy che conclude la trilogia per questa sera, per cui se volete ascoltare un'altra canzone italiana dovrete aspettare 7 giorni. Era Scialpi, nato il 14 maggio del 1962, quasi nostro coetaneo.
1: Vero.
0: Un paio di mesi in più di te,
1: sì.
0: Ma ci siamo. Qui insieme a Scarlett fu un successo notevole nel 1988. Oltretutto lei, cantante inglese molto dotata, l'avete sentita duettare proprio con Scialpi in questa Pregherei, è stata una delle poche che ha fatto il, come dire, il percorso inverso. Molti italiani andavano a cantare in Inghilterra, lei invece ha voluto tutti i costi venire a cantare in Italia e ha scelto Scialpi come partner musicale.
1: Assurdo.
0: E non fare quella faccia, non è assurdo, non è assurdo.
1: Sì, però cosa arriva adesso?
0: No, ragazzi, abbiamo in sottofondo da qualche secondo una canzone che ci fa impazzire. Rallentiamo un po' il ritmo, ma non abbastanza, secondo me. Ma questa dobbiamo passare.
1: Sì.
0: Lui è Russ Ballard, poi vi raccontiamo qualcosa, Anche su di lui.
1: Ce n'è.
0: Abbiamo un sacco di notizie.